Una buona notte vi giunge dalla voce di Giuseppe Bianchini. Ben ritrovati a questo appuntamento con la musica dal mondo. In apertura avete ascoltato la Motela Queens, gruppo di tre sudafricane formatisi nel 1964. Dette anche Malatini e The Motela Queens. Proseguiamo ora questa nostra rassegna musicale che va in onda su Radio Icor 92, Radio Icor Rubicone sui 90 e su siti internet che ripetono il segnale del due emittenti e sulla piattaforma Alexa, con il brano di Miriam Makeba, Kuteni Sintanda. Altra cantante sudafricana conosciuta è più col pseudonimo di Mama Africa.

E questo che abbiamo appena ascoltato, il gruppo Maddalena, formazione composta da italo-brasiliani, come Livia Cacupieo, Edoardo Dudu, Legis, André Cantamessa, Fernando Macedo e Rafael Berele. Abbiamo ascoltato il canto di Ossana, autori del brano Baden Powell e Vinicius de Moraes, e proseguiamo questa nostra rassegna musicale con il gruppo Maddalena. Andiamo a ascoltarci il brano Mais un Adeus, questa versione di questo brano che è cantata dal gruppo Maddalena.

0: Gasolina è un brano dell'artista reggaeton Daddy Yankee, estratto dall'album Vario, pubblicato nel 2005. Continuiamo con questo suono proveniente dal Porto Rico e la Repubblica Dominicana, ma più in principal modo dal Porto Rico, con il brano La Petra, cantato da Johnny Press, artista portoricano di reggaeton. Quindi proseguiamo con questo brano che si intitola La Potra di Johnny Press.
1: Es súper veloz, vamos a un galope, potra.

questo è il brano Cielito Lindo. Siamo entrati nella musica messicana in questo giro che facciamo intorno al mondo musicalmente. Viaggiare con la musica, il sottoscritto dice sempre che si può, perché ovviamente non possiamo, magari se qualcuno è impedito a viaggiare, nel senso che non è che è impedito lui, ma perché è impedito nel senso che non può viaggiare con la musica, può sempre ascoltare queste canzoni e portarsi in mondi molto belli come il Messico, come in questo caso abbiamo ascoltato il brano Cielito Lindo. Prima abbiamo ascoltato il reggaeton di musica portoricana, ancora prima il gruppo Mandalina con la musica brasiliana, e in apertura di questa nostra programmazione musicale abbiamo ascoltato i brani africani che ci provenivano dal continente africano. Proseguiamo adesso con un altro brano di musica messicana, con il brano La Bamba.

e due brani che abbiamo ascoltato in sequenza erano dopo Sevito Lindo, abbiamo ascoltato La Bamba. La Bamba è una canzone di musica latina di origine messicana, proveniente dallo stato messicano di Veracruz, dove in passato questo brano veniva eseguito per i matrimoni. Concludiamo con il brano messicano La Delita, e vi ricordo che questa trasmissione è stata curata da Giuseppe Bianchini in collaborazione con Damiano Tercon, Francesca Bellelli, Legna D'Angelo e Luca Zavoli. La regia è stata di Riccardo Casonato. A tutti una serena notte.

0: Radio Icaro, novità.
1: Let's go. Sounds good.

0: Radio Icaro, novità!
1: Lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
3: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
4: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
5: Anna, la vera Baddy, ti aspetta al centro commerciale Le Befane. Sabato 11 luglio alle ore 14. Vivi un evento imperdibile. Il firmacopie esclusivo con Anna. Vuoi incontrarla? È semplice. Scarica il coupon della tua Befan Card. Acquista il CD presso lo store Mondadori delle Befane e ricorda di conservare lo scontrino per salire sul palco. Non perdere questa occasione unica. Anna ti aspetta alle Befane l'11 luglio alle ore 14.

0: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano, passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
1: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
2: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
3: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
4: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio, l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite per vivere l'Italian Global Series.

fiori da metterci dentro non ne ho. Ed ogni angolo di questo posto conserva il suo spazio per qualcosa, ma poi torno con niente da sporci sopra.

0: Radio Icaro, novità.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: di te.
1: Il 11 luglio a Rimini è Passaggi di Vino, la più attesa kermesse riminese dedicata interamente alle migliori etichette del territorio. Un sogno di mezza estate per due serate indimenticabili nella straordinaria cornice della piazza sull'acqua di Ponte Tiberio. Tra buon cibo, buon vino, buona musica, tanti amici e tutte le cantine della strada dei vini e dei sapori dei colli di Rimini. Passaggi di Vino, 10 e 11 luglio, piazza sull'acqua a Rimini. Stappa quest'estate!
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
3: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
4: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.
5: Anna, la vera Betty, ti aspetta al centro commerciale Le Befane. Sabato 11 luglio alle ore 14. Vivi un evento imperdibile. Il firmacopie esclusivo con Anna. Vuoi incontrarla? È semplice. Scarica il coupon della tua Befan Card, acquista il CD presso lo store Mondadori delle Befane e ricorda di conservare lo scontrino per salire sul palco. Non perdere questa occasione unica. Anna ti aspetta alle Befane l'11 luglio alle ore 14.
6: Radio Icaro, la musica continua.

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche.

piangere arriva subito. Mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

0: sconosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
2: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
3: Sta per tornare l'evento più atteso dell'estate. Dal 12 al 19 luglio arriva Rimini Cartoon Club, il festival internazionale del cinema d'animazione, fumetto e games. Nel centro storico ti aspettano i film animati, le mostre dedicate a Spider-Man, a Giorgio Capazzano e molto molto altro. E dal 16 al 19 luglio in piazzale Fellini torna Rimini Comics e la mostra mercato del fumetto con tanti autori, games, spettacoli e contest cosplay e K-pop. Seguici su www.cartoonclub.it.
4: Aspas, Discover Romagna by Bus, un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspas.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere.
5: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
6: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
5: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
7: Radio Icaro, la musica continua.
8: Noi due siamo bravi.

0: posto dove le giornate iniziano con il suono del mare. Nasce Mediterranea, la nuova idea di abitare a Rimini, firmata Cibe.
1: La freschezza e la qualità Conad le ritrovi tutti i giorni nel nostro banco gastronomia assortito, con macelleria su ordinazione. Conad City Fontanelle, la spesa che vuoi al prezzo che cerchi. Conad City Fontanelle, con orario continuato in via Sicilia a Riccione, aperto anche la domenica mattina.
2: La vita ti presenta sfide sempre più importanti? Non ti piacerebbe a volte superarle con più facilità? Analizzare la situazione da una prospettiva differente. Vola in alto, ma tieni saldamente i piedi per terra, perché con noi puoi arrivare in alto in sicurezza, con un team di persone al tuo servizio, dal sopralluogo alla scelta del mezzo da noleggiare o acquistare, alla consegna e ritiro del mezzo direttamente in cantiere, alla formazione per poter utilizzare queste macchine in sicurezza, fino al supporto tecnico, telefonico e in cantiere durante tutto il vostro lavoro. Siamo al vostro servizio in tutta Italia e in tutta l'Emilia-Romagna.

Le 7.30 in punto, buongiorno, bentornati a un nuovo appuntamento con la nostra rassegna stampa su Icaro TV, come ogni mattina insieme per sfogliare i quotidiani locali di oggi, mercoledì 8 luglio, e vedete già alle mie spalle l'apertura del Resto del Carlino, naturalmente edizione di Rimini dedicata a una notizia di cronaca molto particolare. Purtroppo chiuso fuori casa, vola dal terrazzo, dimentica le chiavi, tenta di arrampicarsi sul balcone ma precipita, un 51enne in prognosi riservata. Andiamo a vedere, a esplorare tutta la prima pagina del Resto del Carlino di oggi con un altro caso di cronaca in taglio alto. Hai baciato mia moglie, attirato nell'appartamento, finisce massacrato di botte. Poi l'incendio in viale Ceccarini, nella boutique a Riccione, 5 intossicati. E poi la foto di apertura però dedicata all'approfondimento nel quotidiano sportivo a Pierpaolo Bianchi, 74 anni, che ripercorre il trionfo del 1976 in motociclismo con la sua Morbidelli. 50 anni dopo Pierpaolo Bianchi rivive la conquista del titolo iridato, il primo re mondiale, è il titolo del Resto del Carlino con la foto di Pierpaolo Bianchi nel riquadro. Poi notizie che riguardano anche le crisi aziendali, partendo dalla AS e Fuzzi verso lo stop, settore della moda, la crisi si allarga, il tessile affonda, officine ferroviarie, e poi la regione incalza Trenitalia sul futuro. Un dato poi, tornando alla cronaca, che riguarda le omissioni di soccorso per i pirati della strada, 23 fughe in 6 mesi, andremo anche qui ad approfondire. E poi ci sono le notizie certamente di taglio molto diverso, molto più leggero, partendo dall'Italian Global Series Festival in corso, partito a Rimini, ora in corso a Riccione, da Star Trek a Raul Bova il festival entra nel vivo. L'estate della solidarietà, siamo stati anche noi ieri in sala giunta per l'evento di Rimini Formutoco, tra sport e burraco, il sostegno allo Zimbabwe. E poi la protesta a Miramare per quanto riguarda il circo con gli animali, la protesta non si ferma, anche qui andremo ad approfondire nelle pagine interne. Allora, l'apertura dell'edizione del Resto del Carlino di oggi, edizione di Rimini dedicata appunto al caso di cronaca che vi abbiamo detto, tenta di entrare dal balcone, perde l'equilibrio e cade, grave 51enne a Portoverde. Lunedì l'uomo, dopo aver dimenticato le chiavi di casa, si è arrampicato lungo la parete esterna di una villetta, l'impatto dopo un volo di diversi metri, ha cercato di rientrare nella propria abitazione arrampicandosi lungo la parete esterna della villetta, ha perso l'equilibrio, è precipitato nel vuoto, un gesto che poteva costargli la vita, quello compiuto da un 51enne residente a Portoverde di Misano Adriatico, rimasto gravemente ferito nella serata di lunedì. L'incidente è avvenuto intorno alle 20.30, secondo quanto emerso il 51enne è rimasto chiuso fuori dalla propria abitazione dopo aver dimenticato le chiavi, per evitare di forzare porte o finestre, e avrebbe quindi deciso di tentare una strada alternativa, ovviamente scegliendo però di arrampicarsi lungo la facciata esterna della villetta. L'allarme è scattato immediatamente dopo la caduta, sul posto sono arrivati nel giro di pochi minuti i mezzi del 118, gravità delle sue condizioni molto evidente, è stato trasportato al Bufalini di Cesena, preso in carico dall'equipe medica che ha disposto il ricovero in prognosi riservata. I militari dell'arma ovviamente stanno facendo le verifiche del caso per confermare l'esatta dinamica dei fatti, si va verso un incidente domestico avvenuto durante il tentativo appunto di rientrare nella propria abitazione. Il 51enne è in prognosi riservata appunto al Bufalini di Cesena, ma non sarebbe in pericolo di vita. Nella stessa pagina un'altra notizia di cronaca che riguarda una rapina avvenuta sul lungomare, turista minacciato con coltello per strappargli la catenina d'oro, fermato uno dei presunti responsabili, è un 22enne egiziano incarcerato. È finita con il fermo appunto di questo 22enne, lo hanno avvicinato all'improvviso, gli hanno strappato la collana al collo mentre cercava di reagire, uno dei complici gli ha puntato contro un coltello tentando perfino di colpirlo al volto per garantirsi la fuga. Il giovane 22enne è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto con l'accusa di rapina aggravata in concorso ed è stato trasferito in carcere. Pagina 3 del Resto del Carlino di oggi, continuiamo con le notizie di cronaca. Come avevamo letto in taglio alto in apertura, un elettricista massacrato di botte, marito geloso e un complice gli fanno pagare un bacio mai dato. La vittima è finita all'ospedale con una prognosi di 40 giorni. Dopo aver verificato un guasto, l'uomo
avrebbe fatto un'avanza alla moglie del presunto picchiatore, presentato un esposto in procura, colpito con calci e pugni. Secondo quanto riportato dalla denuncia, tutto avrebbe avuto origine la sera del 30 marzo, quando la vittima, di professione elettricista, era intervenuta nell'abitazione di un vicino per verificare un guasto. Dopo aver accertato che non vi erano anomalie, l'uomo è rientrato nel proprio appartamento. Più tardi, nel corridoio del condominio, un terzo uomo gli avrebbe riferito una frase che avrebbe dato origine alla vicenda, sostenendo che uscendo dall'abitazione avesse mandato un bacio alla moglie del vicino, circostanza che l'elettricista spinge completamente. La vittima dunque è stata aggredita, sarebbe stata tirata in casa con una scusa. Nella denuncia viene riportato che i medici gli hanno riscontrato diversi traumi, prognosi appunto di 40 giorni. Nell'atto depositato in procura la vittima sostiene invece che l'aggressione sarebbe stata premeditata e chiede che vengano accertate eventuali responsabilità penali. L'uomo riferisce di vivere ancora in uno stato di forte paura, tanto da aver deciso di lasciare l'abitazione in cui risiedeva e trasferirsi temporaneamente altrove. La protesta animalista, siamo a pagina 4 del Resto del Carlino di oggi, edizione di Rimini. Il circo deve cambiare, presidio di 200 persone a Miramare per chiedere di mettere fine allo sfruttamento degli animali, promuoviamo un intrattenimento più etico, parla il coordinamento No Circo Animali. Continueremo No Circo Animali, continueremo a mobilitarci in queste settimane. Martedì alle 16 ci incontreremo a Casa Madiba per un laboratorio creativo e performativo No al Circo con gli Animali. Venerdì 17 luglio ritorneremo a presidiare il Circo Orfei a Miramare. Continueremo a sensibilizzare l'opinione pubblica. Gli animali sono sfruttati e maltrattati. C'erano anche bambini nel passeggino sulle spalle del papà a sventolare manifesti, cartelli, mentre gli adulti indossavano maschere di scimmie o ippopotami perché gli animali possano ritrovare la libertà perduta. Davanti appunto all'entrata del circo Rolando Orfei a Miramare, 200 persone nell'ora e mezza in cui si è svolta la protesta. Quella del coordinamento non è stata un'iniziativa estemporanea, negli ultimi mesi si è creato in città una realtà che riunisce diverse associazioni locali, il cui obiettivo primario è quello di continuare a sensibilizzare l'opinione pubblica sul maltrattamento e la sofferenza degli animali da circo, si legge nel pezzo di approfondimento di Andrea Oliva. Dicevamo dei pirati della strada, la caccia ai pirati della strada, pagina 5 del Resto del Carlino di oggi, 7 su 10 la fanno franca. I dati della polizia locale sull'omissione di soccorso, i sistemi di videosorveglianza danno un grande aiuto, ma non basta. Nel primo semestre rintracciate 7 persone su 23, 16 sono uccelli di bosco, si sono dileguate. Grazie alle telecamere scovato il pirata della strada protagonista di un incidente alla Grotta Rossa. Si parla di un incidente accaduto poco dopo la mezzanotte tra venerdì e sabato, ha sorpassato un cavalcavia su un cavalcavia, quello che porta alla Grotta Rossa appunto, invadendo la corsia opposta, colpendo un motociclista, la donna di 34 anni alla guida dell'auto che ha generato l'incidente non si è fermata per prestare soccorso. L'attività di indagine in questi primi 6 mesi dell'anno ha permesso di rintracciare circa il 30% dei pirati. Lo scorso anno il numero complessivo di incidenti con persone che fuggono dopo averli provocati era arrivato a 47. Grazie alla minuziosa attività di indagine della polizia locale era stato possibile risalire in 17 casi ai responsabili. Spiega l'assessore Yuri Magrini, il sistema di videosorveglianza cittadina verrà progressivamente ampliato, si conferma uno strumento decisivo di deterrenza e controllo, ma purtroppo non sempre basta. Non è purtroppo appunto quello di Grotta Rossa il primo caso di omissione di soccorso, i casi sono decine, la strategia per tentare di arginare il fenomeno è quella di sfruttare appunto l'aumento dei sistemi video presenti sulla viabilità. Andiamo avanti e parliamo di investimenti, di piano investimenti con i cantieri da 21 milioni, pronte le risorse per Piazza Marvelli, finanziati il Parco del Mare e l'area dell'ex colonia Enel. Arriva una pioggia di milioni di euro per la riqualificazione della zona mare, 6,6 nel complesso. Ieri la quinta commissione comunale ha approvato una variazione di bilancio di quelle pesanti, ben 21 milioni di euro. Con il parcheggio interrato ormai completato in Piazza Marvelli, la sua apertura breve può prendere vita il progetto della nuova piazza sospesa. C'è poi un settore che è tra le priorità, che è quello della videosorveglianza. Si procederà
con il finanziamento del progetto City Vision 2 per il potenziamento del sistema di letture targhe OCR, investimento di un altro 1.100.000 euro. Altri 600.000 serviranno per rimettere mano alla cosiddetta area ex Rema, ovvero l'accesso al parco del mare da Viale Vespuccia Marina Centro, non solo arredi, fondi per circa 1.000.000 saranno utilizzati anche per la sistemazione delle banchine del porto. E poi c'è l'area dove è stata demolita l'ex colonia Enel. Dopo le critiche per una sistemazione a verde che non offrirebbe un grande spettacolo, arriva una nuova iniezione di denaro, 950.000 euro, per procedere con la riqualificazione dell'area. Nel pezzo viene specificato anche un altro elenco di interventi: la casa residenza anziani Le Grazie, il verde pubblico, il campo da calcio di Via della Fiera, 610.000 euro, e a Torre Pedrera per la conversione del campo in erba sintetica, altri 600.000 euro. La regione a Trenitalia, chiarezza sulle officine. Paglia sollecita un confronto dopo il mancato incontro del 2 luglio e chiede un piano su investimenti e attività. Parliamo delle officine di manutenzione ciclica OMC di Rimini e Bologna. Dopo l'assenza dell'azienda al tavolo istituzionale convocato il 2 luglio in via Aldo Moro, l'assessore regionale al lavoro Giovanni Paglia ha inviato una lettera formale alla società del gruppo Ferrovie dello Stato, condivisa da tutte le istituzioni presenti all'incontro, per sollecitare un confronto sulle prospettive industriali e occupazionali dei due stabilimenti. Nella lettera Paglia sottolinea come sia legittimo sapere quali investimenti, quali attività e con quali riflessi occupazionali a medio e lungo termine Trenitalia intenda operare. Sulla vicenda è intervenuta anche la consigliera regionale del PD Alice Parma, un passaggio importante questo, e ha ribadito la necessità che Trenitalia presenti un piano industriale credibile con investimenti concreti e garanzie per 170 lavoratori dello stabilimento riminese. Sulla vicenda intervengono anche le organizzazioni sindacali. Ovviamente grave e inaccettabile l'assenza di Trenitalia al tavolo convocato dalla regione, si tratta dell'ennesimo, dicono i sindacati, segnale di un progressivo ridimensionamento delle attività manutentive in Emilia Romagna. Continuiamo a scorrere le pagine del Resto del Carlino di oggi e andiamo ad addentrarci nelle pagine locali, partendo da Riccione. Parlavamo dell'incendio nella boutique di via Ceccarini, paura in salotto, le fiamme subito contenute si sono sviluppate alla Cadamuro, 5 persone visitate per aver respirato fumo, nessuna in gravi condizioni. La richiesta di intervento è arrivata intorno alle 11, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, un autobotte, carabinieri, polizia 118, i pompieri hanno raggiunto rapidamente l'attività commerciale, sono riusciti a domare l'incipio di incendio utilizzando un estintore e questo tempestivo intervento ha impedito ovviamente che il rogo potesse estendersi. Le cause che hanno provocato l'innesco sono ancora in fase di accertamento, saranno le verifiche tecniche dei vigili a stabilire con precisione l'origine delle fiamme. Nel frattempo le forze dell'ordine hanno provveduto a mettere ovviamente in sicurezza l'area, l'intervento è stato abbastanza rapido, nessuna persona sarebbe in gravi condizioni. Una volta spento il focolaio, i vigili del fuoco hanno provveduto a bonificare completamente i locali. Solo al termine di tutti i controlli l'attività è stata dichiarata in sicurezza, quindi è tornata l'attività. La boutique Cadamuro di Viale Ceccarini, il negozio in pochi minuti si è riempito di fumo, attirando ovviamente l'attenzione dei passanti e dei commercianti della zona. Tutto si è risolto però in breve tempo. Andiamo avanti e parliamo ora di Cattolica, perché andiamo a parlare di un altro caso di difficoltà nella crisi della crisi del settore moda, del settore tessile. AS Fuzzi, 70 lavoratori a rischio. La crisi del settore moda non si arresta, parla Baiesi di Filtem CGL. A dicembre rischiano di essere lasciate a casa decine di persone, una crisi che parte da lontano. Già nel dicembre 2023 i dipendenti avevano organizzato uno sciopero davanti ai cancelli dello stabilimento di Cattolica per denunciare ritardi nel pagamento degli stipendi. Dopo le difficoltà che hanno investito AF Gilmar, questa volta finisce al centro della crisi AS Projects e la controllata Fuzzi, due storiche realtà del tessile con stabilimenti tra Cattolica
Cattolica di San Giovanni in Marignano. Il sindacato segue da anni la vicenda. Nei periodi migliori AS Projects e Fuzzi arrivavano a impiegare circa 150 dipendenti. Da maggio dello scorso anno la situazione economica è precipitata e sono emerse gravi difficoltà finanziarie. Da allora stiamo cercando di arginare una crisi che giorno dopo giorno è diventata sempre più profonda. Un monito a Bellaregia Marina sul Porto Canale: stop ai tuffi pericolosi. I ragazzi si lanciano in acqua vicino alle barche, i controlli della polizia locale per evitare gli incidenti. Una bravata estiva, si legge il pezzo di Aldo Di Tommaso, ma con rischi evidenti per chi si getta in acqua per le barche in manovra. Il secondo problema è quello della circolazione sul molo, dove bici elettriche e monopattini costringerebbero spesso pedoni a scansarsi. Ci sono le parole del vice comandante della capitaneria di Porto: il fenomeno dei monopattini elettrici in particolare sta diventando una costante. Negli ultimi 2 mesi in città si sono verificati alcuni incidenti stradali con conducenti di monopattini, anche se non in quella specifica zona. Chi si tuffa invece viene identificato, i minori sono affidati ai genitori. Chiudiamo con Sant'Arcangelo. Addio a Sebastiano Pazzini, volto noto dell'ospitalità, si è spento a 79 anni. Il fondatore dell'agriturismo Duslaun di Villa Verrucca ha dedicato la vita alla sua terra, alla valorizzazione delle tradizioni romagnoli. I funerali sono stati celebrati ieri nel convento dei frati minori di Villa Verrucchio. Da circa 30 anni aveva trasformato il lavoro nei campi in un progetto capace di valorizzare la campagna romagnola, la cucina tradizionale e i prodotti della propria azienda agricola. E l'ultima notizia per questa prima parte della nostra rassegna stampa. Ci fermiamo qui, ma torniamo tra poco per aprire insieme le pagine del Corriere di Romagna.

0: più atteso dell'estate. Dal 12 al 19 luglio arriva Rimini Cartoon Club, il festival internazionale del cinema d'animazione, fumetto e games. Nel centro storico ti aspettano i film animati, le mostre dedicate a Spider-Man, a Giorgio Capazzano e molto molto altro. E dal 16 al 19 luglio in Piazzale Fellini torna Rimini Comics e la mostra mercato del fumetto con tanti autori, games, spettacoli e contest cosplay e K-pop. Seguici su www.cartoonclub.it. Cartoon Club.
1: Bike Service non è solo per due, ma anche per quattro ruote. Assistenza auto, moto e scooter multimarca. Centro revisione, sostituzione pneumatici di qualità a prezzi vantaggiosi. Aperto anche il sabato, mattina e pomeriggio. E da Bike Service trovi anche vendita di moto e scooter multimarca. Bike Service è in via Emilia 183, vicino alla nuova fiera di Rimini. Telefono 0541 74 35 58.
2: Era l'estate del 1917 e il mondo era in guerra. Come tanti altri bambini, dovevamo andarcene da casa, lasciare Londra. Noi non volevamo, ma papà andava a pilotare gli aerei e mamma a curare i feriti, perciò saremmo rimasti soli. Così decisero di mandarci in campagna da quel pazzo di zio Albert e dal nostro cuginetto Horace.

Seconda parte della nostra rassegna stampa di oggi, mercoledì 8 luglio su Icaro TV. Andiamo ad aprire le pagine del Corriere di Romagna partendo dalla prima pagina del quotidiano, che apre con allo stesso modo l'incidente accaduto a un 51enne che resta chiuso fuori casa, sale sul tetto e cade giù, ricoverato al Bufalini. Il 51enne aveva dimenticato le chiavi, voleva passare dal terrazzo. In taglio alto la cronaca, assalto al portavalori, due condanne, 9 anni di carcere a uno dei due rapinatori, 2 mesi al complice, un uomo assolto. Siamo a Riccione, colpo da 30.000 euro in via Corridoni nel 2021, risalgono i fatti a 5 anni fa. La foto di apertura però è dedicata a Lino Banfi, premio senza baffi, festival delle serie TV, il celebre attore che si è tagliato i baffi a Riccione dopo 40 anni è apparso con il viso senza baffi. Ospite lunedì della Italian Global Series Lino Banfi, anche qui andremo ad approfondire. Nel taglio basso invece di oggi siamo a San Marino, falla nel portale pensioni, dati a rischio, un canale di navigazione svela il vulnus, le istituzioni indagano e chiudono il sito, dati personali e IBAN visibili a chiunque, sarebbe stato scoperto oltretutto per pura casualità da un cittadino riminese un vulnus nell'ARPA, ovvero l'archivio posizioni assicurative, l'allarme è montato dai social sammarinesi. Rimini in campo per Mutoco, la solidarietà, andremo anche qui ad approfondire. I 60 anni a proposito di Italian Global Series di Star Trek a Riccione oggi si festeggiano, poi a Sant'Arcangelo parcheggi e mobilità, città più green, andremo a vedere una intervista al sindaco Filippo Sacchetti. Andiamo ad aprire allora le pagine del Corriere di Romagna di oggi e andiamo appunto a Riccione con la notizia che abbiamo visto in taglio alto, assalto al portavalori fuori dalle poste, 9 anni di carcere a un uomo della banda, imbracciarono i fucili durante il colpo, condannato uno dei due rapinatori, 2 mesi al complice, una persona assolta, il colpo da 30.000 euro accaduto nel 2021 in via Corridoni, 9 anni e mezzo complessivi di reclusione, si è chiuso con 2 condanne e una assoluzione come da sentenza emessa ieri dal Tribunale Collegiale, il processo di primo grado nei confronti della banda che la mattina del 23 febbraio 2021 mise a segno un colpo da 30.000 euro assaltando con i fucili a pompa un furgone portavalori fuori dalle poste di via Corridoni a Riccione. I 3 uomini, tutti residenti a San Severo in Puglia, erano accusati a vario titolo di rapina aggravata, lesioni, porto abusivo di armi da fuoco, in particolare un 46enne dovrà scontare 9 anni e 4 mesi di carcere, un 45enne è stato assolto, la richiesta era di 8 anni, un 52enne invece è stato condannato a 2 mesi e 9 giorni di reclusione, a 2 mesi e 20 giorni di reclusione. 2 uomini armati di fucili a pompa appunto attesero l'arrivo del furgone dell'istituto di vigilanza Cop Service e minacciarono una delle 2 guardie scesa dal mezzo per farsi aprire il cancelletto sul retro. Poco prima avevano parcheggiato un doblò con un'insegna adesiva falsa delle poste proprio accanto all'ingresso. Per risalire all'identità dei 3 furono necessarie indagini certosine condotte dai carabinieri di Riccione, oltre all'analisi di

chiude per sbaglio fuori casa, si legge nell'attacco del pezzo di Davide Benericetti, e nel tentativo di rientrare nella propria abitazione precipita dal tetto. È ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Buffalini di Cesena il 51enne di Misano, rimasto coinvolto nell'incidente avvenuto nella serata di lunedì. Secondo quanto ricostruito, tutto accaduto intorno alle 20:40, l'uomo era incasato, si è accorto di essere senza chiavi, quindi essere rimasto chiuso fuori dalla sua villetta a due piani. Nel tentativo di rientrare si è così arrampicato lungo la parete esterna fino a raggiungere il tetto, per poi cercare di saltare sul terrazzo e da lì entrare nella sua abitazione. È stato proprio in quel momento che ha perso l'equilibrio, forse per distrazione o semplicemente ha perso l'equilibrio cadendo rovinosamente a terra. Allertati i soccorsi, operatori del 118 e vigili del fuoco sono intervenuti. Il 51enne è stato intubato, stabilizzato e trasportato d'urgenza alla Buffalini. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri, che stanno ovviamente ricostruendo le cause per l'esatta dinamica dell'accaduto. C'è anche un dato interessante che riguarda purtroppo le omissioni di soccorso. Prima causano incidenti, poi fuggono. A Rimini già 23 sono le omissioni di soccorso. Secondo i dati del comune, da gennaio a oggi, in questi primi 6 mesi, in 16 casi il conducente non è stato identificato. Un'auto ci si rifà all'incidente di via della Grotta Rossa lo scorso weekend. Un'auto in fase di sorpasso ha colpito una moto, la donna alla guida si è allontanata. La polizia locale però, grazie ai targa system, ha trovato la donna e l'ha denunciata. Su 23 casi, in 7 il conducente è stato identificato e denunciato, mentre 16 episodi restano a carico di ignoti per mancanza di elementi utili. Ci sono le parole dell'assessore alla sicurezza Yuri Magrini: la missione di soccorso è grave, richiama tutti a un senso di grande responsabilità. Purtroppo non sempre bastano una normativa anche severa e le avanzate procedure investigative a garantire la giustizia per le vittime degli incidenti. Andiamo a parlare, o meglio se ne parla, a pagina 9, di uno scontro politico, una polemica avvenuta durante il talk show 8:30 di La 7, condotto da Lilli Gruber, tra l'ex assessore riminese Roberto Urbinati e Vannacci. Il caso è esploso appunto nei giorni scorsi durante 8:30 in cui Roberto Vannacci era ospite. Durante l'intervista, alla domanda della conduttrice se la pratica di deportazione, il termine deportazione, equivalesse a una deportazione, insomma la remigrazione, si parlava del concetto sostenuto di remigrazione. Durante l'intervista, appunto, alla domanda della conduttrice se tale pratica equivalesse a una deportazione, in generale ha risposto che se per deportazione si intende il trasferimento coatto contro la volontà degli interessati, allora quello è il suo modello di gestione per gli immigrati. Un'uscita però che ha generato le più disparate reazioni, inclusa quella di Urbinati, che l'ha commentata nel post pubblicato successivamente impiegando l'aggettivo buffone, un'espressione giudicata dal destinatario come lesiva della sua immagine, reputazione, onorabilità e decoro. Vannacci pronto a querelare Urbinati, la replica: vado volentieri in tribunale. L'ex assessore riminese appunto usa un epiteto forte sui social, il generale chiede una lettera di scuse, era un'offesa alle sue parole, ma non capisco come abbia potuto giurare sulla Costituzione. Vannacci chiede una lettera di scuse, la rimozione del contenuto social e di contattare un determinato numero di cellulare entro non oltre 10 giorni dal ricevimento della missiva per valutare una soluzione bonaria dell'avvertenza. Dal canto suo l'ex assessore ha risposto che se vogliono procedere con la media conciliazione è a disposizione per incontrare Vannacci per un chiarimento. Nel frattempo ha eliminato il suo commento: vado volentieri in tribunale, spero anzi di avere un confronto di persona, perché non capisco come da generale Vannacci avrebbe potuto giurare sulla Costituzione repubblicana. Quindi uno scontro acceso, quello fra il leader del Futuro Nazionale e Roberto Urbinati, ex assessore riminese. Cambiamo decisamente argomento. A pagina 10 del Corriere di Romagna si parla di Rimini for Mutoko, estate di solidarietà, il cuore di Rimini batte per Mutoko. Dalla Run Rise al torneo di Burraco si cercano fondi per 5 progetti del valore di oltre 75.000 euro. Ieri in sala giunta la presentazione dei progetti e dei due eventi, soprattutto il 18 e il 25 luglio, utili a raccogliere i progetti, utili a raccogliere il denaro per 5 progetti. Andiamo a leggere il pezzo di Francesco Barone. Intanto ci sono le parole del vescovo che rappresenta Anselmi: vedere tante persone unite per fare del bene è una cosa bellissima. Sabato 18 luglio è la camminata all'alba al bagno.

bagno 14. Alle 5.43 ci si ritroverà al bagno 14 per Runrise, decima edizione. E poi il 25 luglio alle 20.45 al campo di Don Pippo, il grande torneo di Burraco. Il ricavato delle due iniziative andrà a finanziare 5 progetti: salute per Mutoco, beni di prima necessità e farmaci per l'ospedale Guidotti, poi c'è operazione cuore per i piccoli pazienti cardiopatici che devono essere trasferiti in Italia, il progetto pane quotidiano a sostegno della mensa dei poveri di Santo Spirito, e poi un progetto anche per l'acquisto di una carrozzina da basket professionale destinata a un giovane atleta del Riviera Basket Rimini. Questi progetti, altri tutti insieme, puntano a raccogliere 75.000 euro. Il sindaco Jamil Sadegolvad, presente anch'egli ieri alla conferenza stampa in sala giunta, in un momento come questo dove la logica del più forte vuole affermarsi, vedere tante persone che allungano la propria mano per aiutare chi è in difficoltà mi rende orgoglioso della comunità che rappresento. L'Italian Global Series Festival alla Corte degli Agostiniani, premio alla carriera per Lino Banfi. Qui ho lasciato anche i baffi, il ricordo del film di Vanzina e della lettera ricevuta dall'amatissimo Fellini, da Oronzo Canà, Nonno Libero, le tappe di una carriera, film, show e fiction, grande protagonista Lino Banfi, lunedì all'Italian Global Series. Il pezzo di Ilaria Cavallone, prossimo al 90esimo compleanno, alla vigilia del suo 90esimo compleanno, ha fatto un regalo all'Italian Global Series di Rimini: ripercorrere, ovvero tra risate e battute, la sua carriera come artista, attore di avanspettacolo, cinema e televisione. Ovviamente Lino Banfi, Pasquale Zagaria, il suo vero nome, ricorda l'indimenticabile scena girata insieme alla coppia omosessuale di turisti stranieri in vacanza a Riccione nel film di Vanzina, Dio li fa poi li accoppia. Un varietà per varie età, così l'ha battezzato Nonno Libero, parlando di un medico in famiglia. 360 puntate della celebre fiction Rai, la ricorderete, riceve commosso il riconoscimento delle eccellenze, l'aver saputo dosare tutto senza mai esagerare, nonostante abbia lavorato all'epoca con le donne più belle, da Nadia Cassini a Edwige Fenech. E ancora flashback e ricordi, si rievoca la prima comparsa nel film Urlatori alla sbarra, e poi tutta la sua filmografia, ovviamente Il commissario arrogato, Flacchia la belva umana, fino alla recente Vita mia, dove suggerisce ai giovani di usare senza paura la parola amore. E poi infine l'invito a notare, dopo ben 38 anni, l'assenza degli affezionatissimi baffi, taglio affidato poco prima ad un barbiere riminese. Quindi Lino Banfi, grande protagonista dell'Italian Global Series Festival. E a proposito di questo, per quanto riguarda il menù, si va avanti fino all'11 luglio della kermessa. Star Trek festeggia in Riviera i 60 anni, attese oggi tante star anche italiane, sesta giornata con i professionisti che scoprono le nuove stelle, le celebrazioni dei 60 anni della saga che ha immaginato il futuro, una serialità tra innovazioni e visioni senza confini. Il momento clou arriverà alle 22.30 in sala Concordia, un evento unico dedicato ai 60 anni di Star Trek, l'anteprima del primo episodio della quarta stagione, giornata che coniuga industria, talento italiano e grandi miti della cultura pop internazionale. Sesta giornata con tanti eventi, il programma si apre alle 12 nella sala Polissena con la conversazione L'arte del casting, incontro tra la casting director Kate Rhodes James e Francesco Vedovati, moderato da Hakim Zeghiari. Andiamo avanti, andiamo nelle pagine locali, partendo da Cattolica Valconca. Casa Ottima punta sul sole con un impianto da 1 milione, tra il nuovo parco solare da 6.000 metri quadrati, l'ampliamento dello stabilimento, l'azienda traccia la rotta verso la sostenibilità entro il 2030. Il nuovo impianto fotovoltaico, che ha richiesto un investimento complessivo di circa 1 milione di euro, è stato realizzato su un terreno adiacente allo stabilimento produttivo e ha una superficie di circa 6.000 metri quadrati. Andiamo a chiudere la nostra rassegna stampa con, vi dicevamo, l'intervista al sindaco Filippo Sacchetti, sindaco di Sant'Arcangelo. Parcheggi e trasporti, la sfida resta aperta. Tra le priorità, l'arrivo del metromare. Il sindaco Sacchetti rilancia la visione di una città più sostenibile a misura d'uomo, puntando su mobilità dolce e progetti di innovazione sociale per migliorare la qualità della vita delle future generazioni. Abbiamo
preso un impegno di non eliminare posti auto senza aggiungerne altri. Prossime iniziative o nuovi progetti in cantiere. L'intervista di Carradini dice proseguire, dice il sindaco, e ultimare la costruzione della bici politana di 9 linee, diverse già completate. Poi cittadella dello sport, hub urbano, opificio di comunità, luoghi di cultura. I parcheggi, dice Sacchetti, sono un tema caldo da sempre per le persone che vivono, lavorano, che ospita tre mercati, il centro città settimanali e tanti eventi. Abbiamo preso l'impegno di non eliminare posti auto senza aggiungerne altri, così faremo. Per quanto riguarda i treni, invece, il sindaco dice avere un incremento delle corse del treno dai per Rimini, nella nostra battaglia storica, purtroppo rimasta inascoltata perché Sant'Arcangelo è considerata troppo vicina. Qui si sta bene, ma nulla può essere dato per scontato. Lavoro, servizio e organizzazione della città devono guardare a un futuro fatto sempre di più di spazi pubblici per la comunità e di vita urbana in salute. Le parole di Sacchetti. Con questo chiudiamo la nostra rassegna stampa di oggi, ma ovviamente rimanete su Icaro TV perché tra poco è il momento della prima edizione del nostro telegiornale con Icaro TG Mattina. Grazie per averci seguito, a voi tutti l'augurio di una buona giornata.

0: Vuoi rivedere questo contenuto? Scarica l'app di Icaro Play per Smart TV e smartphone. Collegati in HBB TV con il tasto freccia su o vai sul sito icaroplay.it. Icaro Play, dove vuoi, quando vuoi.
1: Bentornati negli studi di Trebi Meteo. L'alta pressione nordafricana torna a impossessarsi dell'Europa centro-occidentale, eccola qua, e spingerà anche verso l'Italia correnti di aria calda, quindi ahimè temperature che tornano a salire. Controlliamo intanto la nuvolosità attesa sull'Italia e guardate, qualche nuvola al nord si farà vedere, soprattutto al nord-est questo mercoledì. Sono nubi dirette verso l'Europa orientale che lambiscono appunto le nostre regioni nord-orientali, ma con pochi effetti. Se guardiamo infatti le precipitazioni attese, non vediamo piogge significative da nessuna parte, magari qualche breve scrosso di pioggia all'estremo nord-est, a ridosso delle zone montuose. Quindi insomma, giornata all'insegna del sole, a parte queste nuvole sulle regioni nord-orientali, ma anche giornata molto calda. Vediamo le temperature previste per questo mercoledì, con punte massime anche di 37-38 gradi, pianura padana, Toscana, Umbria e Lazio, le zone più bollenti. Ma per dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Ogni domenica alle ore 20:35 andremo in onda con Scalabile, il format dedicato a imprenditori e professionisti che vogliono aumentare ed acquisire l'abilità per poter crescere nel proprio business. Parleremo di marketing, vendite, comunicazione, organizzazione, interviste di valore con personaggi e professionisti specifici del loro settore per poter condividere con te contenuti di grande valore. Io sono Michele Tampieri, questo è Scalabile e ci vediamo domenica alle ore 20:35.
3: Qualità non si chiude mai un occhio e sulla convenienza è sempre più sveglio. Dite che stiamo esagerando? Forse, ma non più di tanto. A Riccione, Today Conad Fratelli Cervi.
4: Aquila 2 a base lunare alfa. Arriveremo all'ora prevista. Comandante, una chiamata dalla Terra per lei.
5: Il suo compito è di far scendere un uomo su Meta.
6: Quassù la gente muore, John. A prima vista sembrano radiazioni, ma...
7: Ma cosa?
6: Radiazioni non ce ne sono.
8: Comandante, non è un virus. Hanno lesioni al cervello di tipo sconosciuto.
7: Ma la missione su Meta?
9: Prima di fare un solo passo, io devo scoprire perché la gente muore così.
8: Noi cerchiamo una risposta, non degli eroi.
10: Era in ansia per me? Siamo sulla bomba più grande che l'uomo abbia mai costruito.
11: Sala comando a tutte le Aquila, rientrare subito alla base.
12: Accelerazione di gravità. La Luna sta uscendo dalla sua orbita.
13: Necessaria decisione umana.
10: Se tentassimo di improvvisare un ritorno verso la Terra,
9: rischieremmo sicuramente di fallire.
10: 13 settembre 1999. I segnali da Meta aumentano. Forse il nostro futuro è là.
14: In cucina, come per l'amore, gli abbinamenti fanno la differenza. Per questo torno sempre dalla Capannina e la Tramonteria. All'osteria La Capannina di Longiano c'è un cuore informale e accogliente, condito dal più suggestivo dei panorami.

0: tutti. La capannina e la tramonteria. L'abbinamento perfetto in tavola. Prenota anche tu allo 0547 66 61 01. Te ne innamorerai.
1: Le orchestre, le sale da ballo, le vostre dediche e richieste, tutto questo da 30 anni è liscio come l'olio. Dal lunedì al sabato in diretta dalle 12 alle 13:20 su Icaro TV, canale 18 in Emilia Romagna.

0: Le 8:10, buongiorno, bentornati a un nuovo appuntamento con la nostra informazione, il primo appuntamento di oggi con Icaro TG mattina. Apriamo con la cronaca: assaltarono un furgone portavalori a Riccione, maxi condanna dal tribunale di Rimini per uno degli esecutori materiali del colpo, assolto invece uno dei presunti complici. Sentiamo i dettagli nel servizio.
1: Fu un colpo da professionisti, studiato nei minimi dettagli, quello messo a segno il 23 febbraio del 2021 da almeno 3 uomini armati di fucili automatici entrati in azione sul retro delle poste di Viale Corridoni a Riccione e all'interno di un Fiat Doblò con l'adesivo sulla fiancata delle poste e un piccolo spioncino ricavato nel portellone posteriore, che due dei 3 malviventi attesero l'arrivo del furgone blindato quando uno dei 2 vigilantes scese dal portavalori con un pacco contenente 30.000 euro in contanti. I rapinatori schizzarono fuori dal MED e stesero a terra la guardia giurata puntandogli il fucile alla nuca. In quei frangenti tentarono addirittura di sottrargli la pistola d'ordinanza. Poi fuggirono con i contanti a bordo di una Fiat 500 che li attendeva a poche decine di metri. Nel frattempo, grazie ad un'indagine certosina condotta dai carabinieri di Riccione, sono finiti a processo 3 foggiani, un 45enne e un 44enne, accusati di essere gli autori materiali del colpo, e un 52enne imputato per la ricettazione di targhe clonate. A distanza di 5 anni e mezzo dal fatto, il tribunale collegiale di Rimini ha condannato il primo a 9 anni e 4 mesi di reclusione, mentre ha assolto il secondo per mancanza di prove. Condanna lieve per il terzo imputato, 2 mesi e 20 giorni di reclusione, pena sospesa. Ad incastrare il 45enne, alcune tracce di DNA isolate all'interno del doblò. Scontato il ricorso in appello, una volta lette le motivazioni, tutti e 3 gli imputati sono tuttora in libertà.
0: Restiamo alla cronaca: un bacio mai dato in una spedizione punitiva brutale tra le mura di un condominio di Rimini. Un uomo di 38 anni è finito in ospedale con fratture multiple.
1: Tutto ha inizio con un normale intervento professionale. La vittima, un elettricista di 38 anni, residente a Rimini, viene chiamata per un presunto guasto in un appartamento vicino al suo. Dopo aver accertato che non vi sono anomalie, saluta la donna e il figlio e abbandona l'abitazione. Ma qualche ora più tardi viene accusato dal marito della donna di averle rivolto un gesto galante. Circostanza questa smentita categoricamente dall'elettricista. È a mezzanotte però che scatta la trappola. Con la scusa di un chiarimento, la vittima viene invitata nell'appartamento di un vicino, ma appena varcata la soglia, la porta si chiude alle sue spalle. È l'inizio di un massacro durato 15 minuti. In 2 si accaniscono su di lui con calci e pugni, colpendolo ripetutamente anche quando è a terra, privo di sensi e incapace di difendersi. Il 38enne riesce a trascinarsi in casa solo dopo che i suoi aggressori, soddisfatti, lo lasciano andare. La paura è tale che chiede aiuto al 118 solo il mattino seguente. Al pronto soccorso i medici gli riscontrano fratture multiple alle costole e alle vertebre, oltre alla rottura del setto nasale accompagnata da una grave insufficienza respiratoria. Una prognosi di 40 giorni con un esplicito richiamo dei medici al rischio di vita corso. Ora la vicenda è passata alle vie legali. La denuncia, messa nera su bianco dall'avvocato Davide Grassi, ipotizza reati pesantissimi, lesioni aggravate e sequestro di persona. Intanto la vittima, segnata dal trauma e nel costante timore di nuove ritorsioni, ha abbandonato la propria abitazione, cercando rifugio lontano da quel condominio dove si è consumato il brutale agguato.
0: Restiamo alla cronaca e andiamo sul nostro sito newsrimini.it per darvi conto di una violenta rapina sul litorale riminese. Arrestato un 22enne, si cercano i complici, accaduto ieri in pieno giorno sul litorale lunedì sul litorale riminese. Contatto di coltello puntato alla vittima nel primo pomeriggio di lunedì nella zona di Rimini Sud. Un 22enne di origine egiziana, spalleggiato da alcuni complici, ha avvicinato un turista strappandogli con forza la collana d'oro. Per assicurarsi la fuga ha brandito un coltello tentando di colpire al volto la vittima. Immediata la segnalazione al 112, è nata una caccia all'uomo che ha portato in breve tempo a bloccare il 22enne egiziano nei pressi del bagnino 107 di Riva Azzurra. Addosso il coltello utilizzato per minacciare la vittima, la collanina d'oro appena rubata e 30 grammi di hashish. Proseguono gli accertamenti per identificare invece i complici che hanno preso parte all'aggressione. L'uomo è stato accusato di rapina aggravata in concorso. Ancora troppe omissioni di soccorso, ne parliamo nel prossimo servizio. Sulle strade del comune di Rimini, dopo l'ultimo caso della scorsa settimana, il report della polizia locale fa il punto sulla situazione. Sentiamo.
2: Sono ben 23 i casi di omissione di soccorso avvenuti sulle strade di Rimini nel corso del 2026, l'ultimo in ordine di tempo quello dello scorso fine settimana, quando un automobilista di 34 anni è fuggita dopo aver travolto un motociclista 48enne a causa di un sorpasso azzardato sul cavalcavia di Via della Grotta Rossa. Per il Centauro, il trasporto all'ospedale di Cesena con lesioni di media gravità. Per la donna, l'identificazione e la denuncia dopo essere stata individuata qualche ora dopo dalla polizia locale grazie all'esame dei detriti e al sistema automatico delle telecamere a lettura targhe. Purtroppo, dei 23 casi di omissione di questo 2026, solo in 7 occasioni il conducente è stato identificato. 16 episodi restano invece a carico di ignoti per mancanza di elementi utili. Nel 2025 gli episodi furono 47, con 30 responsabili rimasti senza nome. Circa il 90% delle identificazioni, spiega la polizia locale, avviene grazie alle immagini di videosorveglianza, pubblica o privata. L'omissione di soccorso è una gravissima violazione del codice della strada. Allontanarsi dopo un incidente con feriti è un reato punito con la reclusione e la sospensione della patente. Dal canto suo, l'amministrazione continua a lavorare per implementare la videosorveglianza. Purtroppo, commenta l'assessore alla sicurezza Iuri Magrini, non sempre però bastano una normativa anche severa e le avanzate procedure investigative a garantire la giustizia per le vittime degli incidenti. Per questo, conclude, sul fronte dei controlli è importante mantenere la massima attenzione.
0: Torniamo su newsrimini.it per darvi conto di una protesta contro l'utilizzo degli animali al circo, slogan e striscioni a Miramare per dire basta agli animali nel circo, nuove iniziative. Lunedì 6 luglio, primo giorno delle esibizioni del Circo Orfeo a Miramare, nella vicinanza dell'area dello spettacolo c'è stato un presidio promosso dal coordinamento No Circo con Animali. Dallo scorso anno alcune realtà territoriali hanno dato via al percorso di coordinamento con l'obiettivo che Rimini non ospiti più il circo con gli animali. Il coordinamento proseguirà con le sue attività anche martedì 14 luglio alle 16 a Casa Madiba, venerdì 17 luglio un nuovo presidio a Miramare. Dicono dal comitato, l'obiettivo è sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sul maltrattamento e la sofferenza degli animali da circo costretti a esibirsi in spettacoli lontani dal loro habitat naturale. Qui vediamo sul nostro sito, potete vedere la gallery, la protesta alla quale hanno preso parte circa 200 persone, c'erano anche giovanissimi bambini e famiglie a Miramare. Con il prossimo servizio invece torniamo a parlare del futuro delle officine Trenitalia di Rimini. La società invitata al confronto dalla regione ha disertato l'incontro, suscitando la reazione dei sindacati. Sentiamo.
2: Da una parte sindacati e istituzioni locali che pretendono il rispetto degli accordi, dall'altra Trenitalia che tergiversa ed evita il confronto. E così resta avvolto nell'incertezza il futuro dell'ex officina Grandi Riparazioni di Rimini e dei suoi quasi 170 lavoratori, un vero e proprio pezzo di storia della città. E anche lo stabilimento bolognese attende risposte che tardano ad arrivare. L'occasione per i dovuti chiarimenti poteva essere l'incontro convocato dalla regione lo scorso 2 luglio a Bologna, presenti sindacati e comuni. All'appello mancava però proprio l'interlocutore principale, Trenitalia. Un'assenza che ha fatto infuriare CGIL e CISL e UIL, che l'hanno bollata come un fatto grave e inaccettabile, ricordando gli impegni sottoscritti e mai rispettati a Rimini, con investimenti promessi e mai realizzati. I sindacati chiedono che l'intera manutenzione dei treni regionali di Trenitalia resti in Emilia-Romagna e per Rimini propongono un futuro in sinergia con Bologna come sito di riconversione e supporto, anche con nuove lavorazioni ed investimenti che permettano interventi su treni a composizione bloccata, mantenendo i livelli occupazionali. Ad alzare la voce anche la regione, che in una lettera formale inviata alla società del gruppo FS dall'assessore al lavoro Paglia chiede di sapere quali investimenti, quali attività e con quali riflessi occupazionali a medio e lungo termine Trenitalia intenda agire nei prossimi mesi nei siti di Rimini e Bologna. L'assessore mette in fila le date degli accordi firmati nel maggio 2022 nella prefettura di Bologna, l'anno seguente nella sede della regione, e in cui la società prevedeva impegni precisi, però al momento mai concretizzati. Anzi, In attesa di risposte, i sindacati intanto proseguono la mobilitazione e non escludono scioperi.
0: 5 obiettivi da realizzare attraverso la solidarietà. Anche quest'anno Rimini Formutoco ha presentato i suoi progetti per continuare a tenere vivo il costante supporto alle popolazioni dello Zimbabwe. Vediamo. Una solidarietà diventata ormai un abbraccio lungo più di 25 anni è Rimini Formutoco, che anche in questo 2026 ha presentato gli eventi benefici per l'estate con un importante traguardo, quello dei 10 anni della celebre camminata all'alba Run Rise e dal ritorno del torneo di Burraco. Sono questi 2 eventi di punta in programma il 18 e il 25 luglio per cementare un legame indissolubile che unisce la Riviera Romagnola all'Africa, con l'obiettivo di finanziare 5 importanti progetti sociali tra Rimini e lo Zimbabwe per un valore complessivo di 75.000 euro. La prima tranche da 33.000 è destinata all'acquisto di farmaci e beni di prima necessità per l'ospedale Luisa Guidotti. L'operazione Cuore invece prevede un intervento da 25.000 euro per il trasferimento aereo in Italia di piccoli pazienti cardiopatici africani. Altri 6.500 euro fungeranno da sostegno alimentare alle famiglie del territorio in collaborazione con la Mensa dei Poveri Opera di Sant'Antonio di Rimini. Non certo meno importante anche l'acquisto di una carrozzina da basket professionale destinata a un giovane atleta di Riviera Basket Rimini. Il percorso di Rimini Formutoco, iniziato nel 2001, ha avuto una spinta decisiva con il supporto di Marilena Pesaresi, medico e missionaria in Zimbabwe, per tutto l'arco della sua vita. A Mutoko nel 1989 aprì anche una scuola professionale per infermieri.
3: Mi ha detto Giorgio, vieni che andiamo giù in Africa. Sono andato giù in Africa e dall'Africa è partito un discorso con Marilena. Io dopo ci sono affezionato a lei da non mai, quindi è una cosa bellissima.
4: Lo definirei quasi un ponte che si è consolidato negli anni e diventa sempre più proprio un ponte permanente tra Rimini e Mutoko, e di questo siamo molto molto molto grati.
0: E nonostante le scosse geopolitiche, oggi la situazione nello Stato africano pare in via di miglioramento.
4: A Mutoko devo dire che siamo in un periodo di nuovo fermento di attività e di collaborazioni. Molte di queste proprio anche con l'Italia e con diversi gruppi di specialisti anche proprio da Rimini.
0: Torniamo sul nostro sito newsrimini.it, perché lunedì è stata all'Italian Global Series Festival la serata di Lino Banfi, che ha raccontato il suo percorso artistico, ma c'è anche un'altra peculiarità: i baffi tagliati, una promessa alla moglie scomparsa. Ha scelto un salone di parrucchiera riccionese per tagliarsi gli amati baffi in omaggio alla moglie scomparsa 3 anni fa. Lino Banfi, che in questi giorni è stato appunto in Riviera per l'Italian Global Series Festival, si è recato nel salone di Gisella Bernasconi per fare il taglio, una promessa fatta alla moglie tanti anni fa e mantenuta pochi giorni dal suo 90° compleanno. Dal salone dicono un gesto semplice che ci ha emozionato, una bellissima storia d'amore che resterà un ricordo, che racconta una bellissima storia d'amore che per noi resterà un ricordo prezioso, per noi, per tutto il nostro staff. In tanti hanno partecipato poi alla sfilata organizzata sulla spiaggia di Riccione dalla cooperativa Cuore 21, un'occasione per sostenere la realtà ma soprattutto per mettere al centro il valore dell'inclusione.
5: Bellezze ed inclusione sono salite in passerella alla spiaggia 75 di Riccione con Spassion, la sfilata ideata da Cuore 21 che al tramonto ha coinvolto i ragazzi e le ragazze della cooperativa in una serata dove musica, stile e divertimento sono state protagoniste.
6: È andata molto bene, abbiamo ballato come i matti, è stata una sfilata molto bella, la gente si è divertita molto, abbiamo ballato, cambiando i vestiti, tutto questo roba qua, con l'accappatoio.
7: Siamo Cooperativa Cuore 21, una cooperativa di Riccione che si occupa di disabilità intellettiva e di percorsi di autonomia, lo fa attraverso tanti progetti educativi e artistici.
5: Abiti, t-shirt e accessori colorati sono stati indossati con eleganza da modelli e modelle che sfilando hanno raccontato in qualche modo anche la loro storia in un clima di festa e condivisione. Il folto pubblico che ha partecipato all'evento con i piedi sulla sabbia e che ha accolto con grandi applausi ogni outfit che usciva in passerella ha potuto anche acquistare i prodotti del cuore realizzati nei laboratori di formazione al lavoro di Cuore 21 e i cui proventi andranno a sostenere le attività dell'associazione e della cooperativa che da anni operano sul territorio riccionese. Tra le novità di quest'anno, i nuovi cuscini con federe dipinte a mano dai ragazzi della cooperativa.
8: Del prossimo trimestre.
5: Per tutti i modelli e ballerini per un giorno è stata un'iniziativa vissuta con il sorriso e che ha donato sorrisi e divertimento.
6: Abbiamo fatto da matti, abbiamo ballato, i compagni sono stati bravissimi, anche l'Eleonora e la Vale, tutti loro, tutto lo staff di Coro 21 è stato bravissimi.
0: Andiamo a chiudere come di consueto l'edizione del nostro telegiornale dando uno sguardo al meteo partendo dalla carta regionale che non mette equivoci perché c'è tutto sole sulla Emilia Romagna, splende il sole con un cielo sereno poco nuvoloso, modesti addensamenti di evoluzione diurna lungo i rilievi nelle ore centrali della giornata con scarsa probabilità però di isolati fenomeni, in serata aumenta un po' la nuvolosità sul settore orientale della regione, mare poco mosso, venti deboli variabili. Per quanto riguarda le temperature minime 20-24 gradi, le massime in aumento con valori tra 31 e punte di 37 gradi della fascia costiera e 38-39 gradi delle pianure interne. La situazione invece sulla provincia di Rimini, una mattinata soleggiata, nel pomeriggio si addensano un po' di nubi, ancora di più in serata, ma totale ovviamente assenza di precipitazioni. Per quanto riguarda la temperatura nella provincia di Rimini per oggi 31 gradi in costa la massima e 29 sui rilievi. Diamo uno sguardo anche alla giornata di domani, sempre soleggiata con qualche velatura ancora di nuvole ma assolutamente assenza di precipitazioni, quindi giornata serena, temperatura massima che si attesterà a 30 gradi in costa e a 29 sui rilievi. Siamo arrivati dunque in fondo all'edizione del nostro telegiornale Caro TG Mattina, come sempre vi ricordo newsrimini.it per tutte le notizie aggiornate online, icaroplay.it per tutti i nostri contenuti da vedere e rivedere e vi do appuntamento tra poco con Stefano Rossini nella nostra edizione estiva di Tempo Reale. L'informazione torna alle 13.20 con Icaro TG pomeriggio e alle 19.15 con Icaro TG sera. Grazie per averci seguito, a voi tutti una buona giornata.
9: Radio Icaro.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Sta per tornare l'evento più atteso dell'estate. Dal 12 al 19 luglio arriva Rimini Cartoon Club, il festival internazionale del cinema d'animazione, fumetto e games. Nel centro storico ti aspettano i film animati, le mostre dedicate a Spider-Man, a Giorgio Capazzano e molto molto altro. E dal 16 al 19 luglio in piazzale Fellini torna Rimini Comics e la mostra mercato del fumetto con tanti autori, games, spettacoli e contest cosplay e K-pop. Seguici su www.cartoonclub.it. Cartoon Club.
3: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite per vivere l'Italian Global Series.
4: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.

0: Radio Icaro.
1: Tempo reale estate.
2: Tempo reale estate, buongiorno a tutti, buona mattinata, buon mercoledì 8 luglio, sono le 9:06 minuti e noi ci accingiamo a cominciare la nostra oretta assieme per scoprire cosa c'è da fare quest'oggi, passare un po' di tempo assieme, raccontarci un po' come sta andando quest'estate bollente e anche regalare un bel premio. Allora partiamo subito con tutti i riferimenti. Io sono Stefano Rossini, in regia c'è il sempre presente e attento Matteo Munaretto che ci fa compagnia in tutti i programmi di tutte le mattine, è sempre qui qualsiasi sia il tempo atmosferico, le difficoltà che affronta quotidianamente, lui imperterrito arriva, è qui e ci aiuta a portare avanti le trasmissioni. Grazie Matteo. Le altre cose da dire, il numero di telefono cominciate a segnarvelo, io ogni tanto ve lo ripeterò perché poi il primo che chiama si accaparra al premio del giorno, è il 337 511 336, il numero da chiamare per vincere il premio di oggi e poi sveleremo quale sarà, ma anche se volete attraverso WhatsApp per raccontarci che cosa state facendo, come va questa mattina, come va questo inizio luglio bello bollente. Poi daremo un'occhiata anche alle previsioni del tempo, visto che insomma se dobbiamo organizzarci per fare qualcosa, andare a un concerto, un aperitivo, un ciringhito in spiaggia, vedere gli amici da qualche parte, è giusto sapere anche che tempo farà. Spoiler, non pioverà, sicuramente sarà caldo, ma poi magari lo vedremo un pochino più nel dettaglio. Con cosa cominciamo la puntata di questa mattina? Diamo uno sguardo ai giornali, sempre alla ricerca di notizie legate agli spettacoli e a questioni un pochino più leggere rispetto alla cronaca, e direi che siamo arrivati al terzo giorno di trasmissione e ancora una volta cominciamo sotto il nome tutelare di Lino Banfi. Non so cosa questo possa significare, quale sia il valore, il significato di questa cosa, ma tant'è, perché abbiamo cominciato con la sua partecipazione lunedì alla serata dei Global Series Award qui a Rimini, alla Corte degli Agostiniani, poi il giorno successivo i giornali ancora ne parlavano e anche oggi c'è sia sul Corriere Romagna che sul Carlino un articolo che racconta un'intervista di Lino Banfi che ancora una volta si mette a nudo davanti ai giornalisti, ma emergono delle cose interessanti in questa chiacchierata che fa sui giornali. Allora, con insieme al giornalista Carlo Gentile, la prima cosa che emerge dalle memorie di Lino Banfi è il richiamo alla Riviera, quando in tanti film degli anni Ottanta, accompagnato dal suo indimenticabile accento pugliese, il personaggio di Pasquale Zagaria ricorda tante scene fatte qui in Riviera, ma ovviamente poi c'è un pensiero anche all'amatissimo Federico Fellini, al grande cinema insomma che ha raccontato questa terra e non solo in tanti anni, e poi anche un momento un po' nostalgico legato a una piccola scaramanzia personale, un orologio da polso che lo accompagna da più di 45 anni, una sorta di portafortuna che ha sempre con sé, che ha avuto nei 112 show di successo di Un medico in famiglia e poi anche tante altre storie. Ha trovato anche un bel gioco di parole, una varietà per varie età, per raccontare anche come nonostante sia arrivato alla soglia dei 90 anni, ancora vitalissimo, è tanta la voglia di continuare a lavorare in questo mondo. E questo slogan tra l'altro ci riporta a una sua frase che già da due giorni rimbalza sui giornali, ovvero la sua richiesta di tornare a interpretare Nonno Libero, quindi il personaggio di Un medico in famiglia. E concentrandosi poi su questo, tira fuori anche una bella perla di saggezza. Dice che il vero premio ricevuto è la capacità di essere comici mantenendo una mano lieve, quindi la comicità, saper guardare la realtà attraverso l'occhio dell'ironia che mantiene giovani e riesce a donare anche una vita più piacevole, e continua: l'aver saputo dosare tutto senza mai esagerare, nonostante abbia lavorato con le donne più belle dell'epoca. Beh, ricordiamo i film degli anni 80 con Nadia Cassini, Edwige Fenech e tantissime altre attrici di quel periodo. Però dice: nonostante il lavoro con tutte queste donne, l'unico mio desiderio era sempre quello di riabbracciare mia moglie Lucia, discreta e fedele. Quindi, insomma, una serata, il racconto si rifà a quella di lunedì sera agli Agostiniani, tra flashback e ricordi, e tanti, insomma, personaggi che hanno fatto davvero la storia del cinema italiano di quegli anni. Pensiamo al commissario Logatto, al commissario di Fracchia, la Belva Umana, e a tanti altri personaggi davvero indimenticabili che hanno raccontato un cinema e un'Italia sicuramente non quella del cinema più raffinato di sé, ma che comunque metteva in mostra una fetta di paese. Torneremo a parlare dei Global Series Awards, perché c'è un'altra serata questa sera a Riccione, che la vedremo tra poco, perché c'è un anniversario, 60 anni di una serie che è davvero un capolavoro per gli amanti della fantascienza, non solo, ma basta spoilerare perché tra poco ne vedremo di più. Intanto adesso ci ascoltiamo una canzone.

0: Alex Warren Passenger ci ha accompagnato aprendo la nostra puntata di oggi con il suo video, e prima di tornare agli eventi vi ricordo il nostro numero di telefono per partecipare al gioco di oggi: 337 511 336. E adesso comincio anche ad invogliarvi. Cosa si vince oggi per chi chiamerà, quando diremo che è il momento di chiamare? Una degustazione gratuita per due persone alla cantina Fiammetta. Siamo immersi nelle dolci colline della Valconca. Cantina Fiammetta è una realtà familiare che produce vini nel rispetto della tradizione e propone questa ora felice in cantina, un'esperienza quindi che unisce sia la visita dei filari e anche del lavoro della cantina e giustamente anche il momento degustazione di vini accompagnati da prodotti locali. Quindi una bella escursione nell'entroterra e si torna a casa anche con una bella esperienza gastronomica. 337 511 336, questo è il numero da chiamare, ma lo facciamo più avanti. Intanto ho voluto lanciarvi una piccola così anteprima di quello che vi aspetta. Torniamo a parlare di eventi. Abbiamo aperto con le Global Series Awards e continuiamo guardando il programma della serata. Siamo a Riccione e si comincia molto presto al Palla Riccione, perché già alle 12 di questa mattina, quindi nella sala Polissena, ci sarà la conversazione L'arte del casting. La prima parte della giornata, infatti, del Global Series Awards di oggi è dedicato un po' al dietro le quinte, al lavoro del cinema, non tanto quello che si fruisce poi quando si guarda la serie, la televisione, il film, ma tutto il lavoro antecedente e quindi che si svolge prima nella preparazione della serie stessa. Dicevamo, alle 12 nella sala Polissena L'arte del casting, incontro tra la casting director Kate Rhodes-James e Francesco Vedovati, moderato da Hakim Zeggiari. Il pomeriggio invece proseguirà in sala Concordia con il grande cinema seriale. Dalle 19 i riflettori si accenderanno su due titoli in concorso: la premiere internazionale del thriller sudcoreano Speaking Dead e quella mondiale della comedy ceca Cell Block B, una serie che racconta la vita carceraria in modo ruvido ma anche ironico. Parallelamente a questi appuntamenti, l'Arena Ceccarini ospiterà gli Italian Showcase e quindi alle 21 ci sarà la presentazione di Una finestra vista lago con il regista Marco Pontecorvo e il cast, seguita alle 21.30 dall'anteprima del primo episodio di Tutto l'amore che resta, con la presenza di Raul Bova e del team creativo guidato da Andrea Rebuzzi. Ma il momento clou arriverà alle 22.30, perché lo dicevamo, il 2026, in quest'anno cade un anniversario molto particolare di una serie di fantascienza arrivata 60 anni fa, nel 1966. Adesso ci vediamo la sigla iniziale e tutti capirete di cosa stiamo parlando.
1: Spazio, ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima.

Un uomo è mai arrivato prima, che non è il Molise, ma è lo spazio sconosciuto che negli anni 60 era davvero la frontiera da scoprire. Oggi sembra un po' in secondo piano l'esplorazione spaziale, anche se c'è un po' di fermento, ci sono un po' di missioni che si spera prima o poi partono e ci rimettano un po' nel cosmo, anche perché ricordiamo la visione del cosmo è quella che ha fatto girare tanti scienziati, guardare la Terra da lontano, il piccolo punto azzurro, una visione che ci ricorda che non ci sono confini, non ci sono barriere, abbiamo un solo pianetino, tra l'altro molto fragile, sospeso in mezzo al niente, e sarebbe forse l'occasione di riprendere un po' di attenzioni nel gestirlo ben benino per evitare di fare tutti una brutta fine. Ma torniamo a parlare di Star Trek alle 22:30 nella Sala Concordia, un evento unico appunto dedicato ai 60 anni della serie ideata da Gene Roddenberry nel 1966. La celebrazione prevede l'anteprima del primo episodio della quarta stagione Star Trek Strange New Worlds, alla presenza delle star Anson Mount, Rebecca Romijn e Cecilia Rose Gooding. A impreziosire la serata ci sarà la partecipazione di due leggende del franchise, l'attrice Jeri Ryan e il regista Nicholas Meyer, e l'incontro moderato poi da Emanuele Vietina, che culminerà nella consegna dei prestigiosi Maximo Awards a tutto il cast e allo storico autore. La giornata poi si chiuderà a mezzanotte sulla spiaggia di Piazzale San Martino con il midnight screening di The Punisher One Last Kill. The Punisher, per chi non lo conoscesse, è un fa parte del franchise dei supereroi. In realtà è un giustiziere, una sorta di giustiziere, non ha poteri particolari se non una grandissima capacità di uccidere la gente. Infatti The Punisher One Last Kill è una sorta di mediometraggio con una frequenza, una quantità per minuto di morti ammazzati davvero impressionanti. Insomma, una giornata, quella di oggi, dei Global Series Awards, che coniuga, mette insieme i due aspetti del cinema, le due facce della medaglia del cinema, sia il lavoro dietro le quinte che poi la gioia, il piacere di godersi una bella serie, un bel film davanti allo schermo. E questo ci chiude l'aspetto delle serie, non del tutto, perché adesso un'altra pausa musicale, poi invece vediamo qual è il programma di questa sera del Mistfest, per cui parleremo ancora di serie e non solo.

Ed era Francesco Gabbani con Summer Funk, una canzoncina bella ritmatina che ci riporta qui nei nostri studi. Siamo in diretta su Radio Icaro, Icaro TV, per questa puntata mattiniera di tempo reale estate. Sono le 9:25 e continuiamo a spulciare gli eventi della giornata. Ci spostiamo adesso da Riccione a Cattolica, perché così come prosegue il Global Series Awards, proseguono anche gli appuntamenti del Mistfest. Oggi sono due gli eventi che vale davvero la pena di seguire, cioè sono due gli eventi proposti, sono due gli eventi che vale la pena di seguire, perché entrambi gli eventi proposti valgono la pena di essere seguiti. Allora, cominciamo con Epica Criminale Verità al caso Gomorra, una lezione, un approfondimento di Leonardo Fasoli, che è uno dei più importanti sceneggiatori italiani di serialità. Con Maddalena Ravagli forma una coppia nel lavoro come nella vita, che ha firmato a livello internazionale alcuni dei progetti più rivoluzionari degli ultimi anni. Parliamo della saga di Gomorra, 00, Il Mostro, ma anche Django. Sarà intervistato dal giornalista specializzato in spettacoli e cultura Gianmaria Tammaro. Fasoli ci spiegherà come si parte dalla realtà per ricreare un mondo assolutamente più vero del vero. L'incontro si svolgerà alle 18 all'Oasis di Cattolica. Questo quindi il primo dei due appuntamenti. La location è in via Ferrara, angolo via Carducci. Il secondo appuntamento invece arriva questa sera alle 21 al Salone Snaporaz. Matteo Billi e Emanuele Cava presentano Giulio Regeni, Tutto il male del mondo, il film che ci racconta la storia tragica del ricercatore italiano che è stato ucciso nei pressi del Cairo il 3 febbraio del 2016. Anche qui purtroppo un anniversario, ormai 10 anni ancora in parte alla ricerca della verità, in parte conosciuta, in parte insabbiata. Questo è il primo documentario che ricostruisce la verità giudiziaria sul sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio, e a raccontare la storia di Regeni sono per la prima volta i genitori, Claudio Regeni e Paola Defendi, un padre e una madre che per arrivare alla realtà hanno sfidato la dittatura militare di Abdel Fattah al-Sisi. Accanto a loro Alessandra Ballerini, l'avvocata che li ha assistiti nella lunga battaglia legale che solo nel 2023 ha portato al processo contro 4 agenti della National Security egiziana. Il documentario, vincitore del Nastro d'Argento della Legalità 2026, è al centro di polemiche per l'incredibile mancato conferimento di fondi statali, ha avuto una gestazione produttiva che è quasi una storia nella storia e meriterebbe davvero di essere raccontata. Alla proiezione di questa sera saranno presenti per dibattere col pubblico gli autori Emanuele Cava e Matteo Billi, e interverrà inoltre proprio l'avvocata Alessandra Ballerini, la legale della famiglia di Giulio Regeni, che porterà la sua testimonianza, e coordina la discussione l'autore conduttore radiofonico Luca Restivo. Quindi un appuntamento che ovviamente si discosta dal tema della fiction, rimane però il tema purtroppo del mistero, perché spesso, anzi troppo spesso, è anche la cronaca che fatica a trovare il bandolo della matassa della verità, e tocca muoversi in terreni accidentati per cercare di arrivare a una verità, e in questo tante volte ci insegna la storia più recente, e proprio il cinema, l'arte, l'attività di artisti ed intellettuali che può fare la differenza quando la società e la politica invece si chiudono a riccio per non lasciare trapelare quello che è successo. Quindi
questi due appuntamenti di questa sera di Cattolica. E adesso, prima di prenderci un'altra pausa musicale, visto che lo abbiamo detto, diamo un'occhiata alle previsioni del tempo. Come sarà la giornata di oggi? Beh, direi che sicuramente non pioverà, sarà una giornata molto soleggiata, con anche un certo quantitativo fastidioso di umidità che soprattutto nel pomeriggio, a partire da mezzogiorno fino alla sera, potrà anche causare un po' di nuvolaglia nel cielo, che magari alla fin fine, ogni tanto nascondendo un po' di sole, potrebbe anche darci qualche respiro, perché nel cuore della giornata, nelle ore più calde, quindi tra l'una e le quattro, arriveremo a superare i 34 gradi. E uno dice: beh, dai, respireremo un po' la sera. No, cari amici, perché alle 8 di sera ce ne saranno ancora 31 e anche alle 9 di sera ce ne saranno 29,5, questo guardando i siti meteorologici, ma se anche dovessero sbagliare, temo che saremo, insomma, passeremo la giornata a sudare. Domani le temperature si abbasseranno un pochino, ma sarà una settimana particolarmente bollente, quindi per chi può, andate al mare a farvi un bagno o passeggiate dove c'è tanta ombra, state bene il più possibile. E adesso ci ascoltiamo pure un'altra canzone.

0: Era Madame con Mama non Mama, sono le 9.33, noi continuiamo a guardare assieme che cosa c'è di bello da fare oggi in Riviera. Abbiamo visto gli appuntamenti dell'Italian Global Series Awards, abbiamo visto gli appuntamenti del Mistfest, tante cose da fare. Adesso ci concentriamo su un altro evento che è stato presentato ieri, che si svolgerà nei prossimi giorni, per l'esattezza dal 18 al 25 luglio. Parliamo di un appuntamento che è diventato davvero un grande classico della Riviera, atteso, e questa è una bellissima cosa perché è un appuntamento che porta tante cose da fare, tanto sport, tanto divertimento, tanti momenti di condivisione, ma anche solidarietà, perché parliamo di Rimini for Mutoko, una serie di incontri nati ormai parecchi anni fa. È un appuntamento che ha una storia che si è sviluppata tanto negli anni ed è nato proprio per trasformare lo sport e il divertimento estivo in un volano che possa portare un po' di solidarietà per attività che si svolgono a Mutoko, quindi siamo in Zimbabwe, dove si trova l'ospedale Guidotti, che è diventato un centro molto importante per il territorio, che aiuta le persone che si trovano in difficoltà. Quindi anche in questo caso la possibilità di divertirsi, di fare, di passare momenti spensierati tutti assieme e nel contempo però fare anche qualcosa di importante per chi si trova in difficoltà, per chi vive momenti anche di dolore e di disperazione. Allora, ieri c'è stata la conferenza stampa che ha presentato le attività di Mutoko di quest'anno, per noi c'era Stefano Ravaglia, adesso ci guardiamo assieme il servizio che ci racconta che cosa hanno presentato quest'anno.
1: Una solidarietà diventata ormai un abbraccio lungo più di 25 anni è Rimini for Mutoko, che anche in questo 2026 ha presentato gli eventi benefici per l'estate con un importante traguardo, quello dei 10 anni della celebre camminata all'alba Run Rise e dal ritorno del torneo di Burraco. Sono questi due eventi di punta in programma il 18 e il 25 luglio per cementare un legame indissolubile che unisce la Riviera Romagnola all'Africa, con l'obiettivo di finanziare 5 importanti progetti sociali tra Rimini e lo Zimbabwe per un valore complessivo di 75.000 euro. La prima tranche da 33.000 è destinata all'acquisto di farmaci e beni di prima necessità per l'ospedale Luisa Guidotti. L'operazione Cuore invece prevede un intervento da 25.000 euro per il trasferimento aereo in Italia di piccoli pazienti cardiopatici africani. Altri 6.500 euro fungeranno da sostegno alimentare alle famiglie del territorio in collaborazione con la Mensa dei Poveri Opera di Sant'Antonio di Rimini. Non certo meno importante anche l'acquisto di una carrozzina da basket professionale destinata a un giovane atleta di Riviera Basket Rimini. Il percorso di Rimini for Mutoko, iniziato nel 2001, ha avuto una spinta decisiva con il supporto di Marilena Pesaresi, medico e missionaria in Zimbabwe, per tutto l'arco della sua vita. A Mutoko nel 1989 aprì anche una scuola professionale per infermieri.
2: Mi ha detto: Giorgio, vieni che andiamo giù in Africa. Sono andato giù in Africa e dall'Africa è partito un discorso con Marilena. Io dopo sono affezionato a lei da non mai, quindi è una cosa bellissima.
3: Lo definirei quasi un ponte che si è consolidato negli anni e diventa sempre più proprio un ponte permanente tra Rimini e Mutoko, e di questo siamo molto molto molto grati.
1: E nonostante le scosse geopolitiche, oggi la situazione nello Stato africano pare in via di miglioramento.
3: A Mutoko devo dire che siamo in un periodo di nuovo fermento di attività e di collaborazioni. Molte di queste proprio anche con l'Italia e con diversi gruppi di specialisti anche proprio da Rimini.
0: Che belli ponti, e quindi noi torneremo a parlare poi anche dei singoli appuntamenti di Rimini for Mutoko quando ci avvicineremo alle date in cui si svolgono, quindi come dicevamo dal 18 luglio. E sul giornale di oggi, sul Corriere Romagna di oggi, c'è un'altra pagina dedicata a un appuntamento che arriverà a breve, quindi diamo solo un'occhiata veloce, perché anche di questo poi avremo sicuramente occasione di riparlarne. Siamo a San Mauro Pascoli, dal 17 luglio torna al Giardino della Poesia, e quest'anno, oltre ovviamente al nome tutelare di Giovanni Pascoli, che proprio in quel paese ha preso vita, ci sarà un ricordo molto affettuoso anche di Davide Riondino, un poeta, un grandissimo artista scomparso recentemente, che è stato anche grande amico del Giardino della Poesia di San Mauro Pascoli. Quindi si comincerà il 17 luglio fino al 5 agosto, quindi tanti gli appuntamenti per scoprire che la poesia è ancora molto viva ed è soprattutto ancora essenziale in un mondo che sembra aver dimenticato l'importanza di concentrarsi su tutto ciò che è bello e inutile, che fa davvero la differenza tante volte, togliendo un po' dall'orizzonte tutte le attività legate sempre a una qualche remunerazione o con uno scopo o qualcosa che ci fa costruire, arrivare a qualcos'altro. Certo, sono tutte cose importanti, ma anche concentrarsi sul silenzio interiore o anche sulla ricerca della bellezza o anche appunto fare qualcosa perché ci va di farlo, per la bellezza di farlo, per la bellezza di sentire dei suoni, delle parole che si combinano bene assieme, che ci fanno stare bene e che non hanno altro effetto se non quello, è davvero molto importante. E se c'è un'altra cosa, adesso così, per unire proprio la spiritualità a qualcosa di molto più corporale, un'altra cosa che ci fa star bene è sicuramente mangiare e bere. Come avrete intuito, è arrivato il momento di regalare anche quest'oggi un premio. Allora, cominciamo ripetendo il numero a cui dovete chiamare, il numero che dovete chiamare, il 337-511-336. Adesso partirà una canzone, ci ascolteremo una canzone. Il primo che chiama cosa vince oggi? Vince una degustazione gratuita per due persone alla cantina Fiammetta. Siamo in Valconca, quindi si va lì, si passa un'ora in cantina tra i filari delle vigne a farsi raccontare come viene prodotto il vino, si visita la cantina e ovviamente visitare la cantina significa anche bere il vino prodotto nella cantina e degustare i prodotti del territorio, quindi insomma una bella esperienza di visita dell'entroterra, e si torna a casa anche piacevolmente soddisfatti. 337 511 336.

Ken Cremont, Serena Brancale e anche i Colors si vedevano e si sentivano canticchiare in questo pezzo. Allora, abbiamo un vincitore che stiamo cercando di ricontattare. Il nostro Matteo Munaretto, operativo al telefono, sta richiamando Paolo, che si è aggiudicato la degustazione gratuita per due persone alla cantina Fiammetta. Al momento però Paolo non risponde, il premio l'ha vinto lo stesso, lo voglio assicurare. Se per caso in questo momento sta spataccando al telefono, non riesce a rispondere per qualche motivo ed è preoccupato, era per fare una chiacchierata assieme, per farci dire magari con chi andrai a fare questa degustazione, o magari forse non vuoi dire con chi andrai a fare questa degustazione e sono giustamente fatti tuoi, e tutto quello insomma per così fare due chiacchiere assieme, ma al momento insomma Paolo non è reperibile. Comunque il premio di oggi lo abbiamo dato, lo daremo poi anche domani, ne abbiamo tanti, abbiamo solo scalfito la superficie dei premi finora. Vi ricordo, così vi solletico un po' anche il desiderio per le prossime puntate, abbiamo dato una cena di pesce per due persone al ristorante La Cappa, una confezione con due bottiglie di vino della cantina De Borg e oggi la degustazione gratuita alla cantina Fiammetta. E questi sono solo alcuni dei regali che ci accompagneranno in quest'estate per il primo giorno dopo giorno o la prima che chiamerà al 337 511 336. Allora, che cosa vediamo adesso? Ci sono altri eventi in questa giornata, abbiamo visto assieme i principali, quindi ci siamo concentrati sull'Italian Global Series Award, sul Mistfest. Abbiamo anche dato un'occhiata agli eventi che arriveranno tra qualche settimana, quindi quelli legati sia al Giardino della Poesia di San Mauro Pascoli sia a Rimini Formutoco. Beh, direi che potrebbe essere il momento dell'agenda, forse guardiamo assieme gli eventi della giornata, ripercorrendoli tutti assieme in modo da averli tutti sott'occhio. Allora potrebbe essere il momento di lanciare la nostra sigla coi fuochi di artificio e vedere e guardare tutti assieme cosa c'è da fare quest'oggi in Riviera. Allora, cominciamo da Bellaria, l'Isola del Libro, alle 21:15 l'incontro con la scrittrice Mariella Petrilli. A Cattolica invece due oggi gli appuntamenti del Mistfest, alle 18 ai Bagni Oasis 70-71 l'incontro Epica Criminale e Verità, il caso Gomorra, con Maddalena Ravagli e Leonardo Fasoli. Alle 21 invece al Salone Snaporaz la proiezione del documentario Giulio Regeni, Tutto il male del mondo, di Simone Manetti, e a seguire un incontro con gli autori Emanuele Cava e Matteo Billi e l'avvocata Alessandra Ballerini. A Riccione vieni alla Lodifea alle 21 il naturalista Loris Bagli con la conferenza Mari scomparsi, antica vita marinara nelle rocce di Valconca. A Rimini invece all'Arena Francesca da Rimini la banda Glory and the Doctors alle 21 con lo spettacolo New Orleans and Rural Blues. Invece all'area eventi Settebello dalle 20 lezione di Lindy Hop e alle 21 selezione musicale sulle note dei grandi classici della Jazz Age. A Sant'Arcangelo invece per Sant'Arcangelo Festival alle 21 al parco Baden Powell Giorgia Lolli debutta con Body Suites, e domani vedremo altri eventi.

E noi riprendiamo le ultime battute di questa mattina. Allora, non siamo riusciti a chiamare Paolo il vincitore della degustazione di oggi, ma abbiamo avuto uno scambio via WhatsApp, quindi ci siamo fatti raccontare che andrà con Donatella, ma soprattutto, vedete, è riuscito anche ad aumentare il premio ricevuto, usufruirà anche della piscina della cantina dell'agriturismo, della cantina Fiammetta, quindi insomma diventerà anche una degustazione ancora più bella e piacevole e soprattutto più fresca. Visto che nel cartellone abbiamo letto anche un evento che ci sarà questa sera al Sant'Arcangelo Festival, perché in questi giorni, tra i tanti appuntamenti che si stanno svolgendo sul territorio, c'è proprio anche il Sant'Arcangelo dei Teatri. Allora vediamolo un pochino più nel dettaglio, la serata, l'appuntamento con Giorgia Lolli questa sera alle 21 al Parco Baden Powell. Debutta in prima nazionale lo spettacolo Body Suits for Elsa, un omaggio alla baronessa Elsa von Freytag-Loringhoven, poetessa e artista d'avanguardia apripista del movimento Dada. Il titolo è tratto dall'omonima raccolta delle sue poesie ed è anche manifesto erotico e proto-punk. Giorgia Lolli si impegna a restituire un collage eterogeneo di materiali danzati e testuali, quindi una serata all'insegna della poesia, dell'arte e del dadaismo più sfrenato. E salutiamo il buon vecchio Tristan Zara, che ha dato vita a questo fantastico movimento più di un secolo fa. Tra gli altri appuntamenti del Sant'Arcangelo Festival, anche Melissa Guex, danzatrice e coreografa associata al Teatro Sévelin di Losanna, che porta due lavori, Shout Twice, che debutta oggi e domani alle 22.30 all'ITS Molari, e Loud Goodbye l'11 e il 12 in piazza Ganganelli, sempre a ingresso libero. Quindi anche da Sant'Arcangelo tanti appuntamenti, molta vivacità, molte cose da fare, davvero anche questa sera tra Rimini, Sant'Arcangelo, Riccione, tra Rimini, Sant'Arcangelo, Riccione, Cattolica, e poi sicuramente ci saranno

mattina, sempre alle 9 qualche minuto, per spulciare assieme gli eventi del giorno, per raccontare tutto quello che succede in Riviera. Io vi ringrazio per essere stati con noi questa mattina, ringrazio ovviamente il nostro Matteo Munaretto in regia, che sarà qui anche domani, e a questo punto buona giornata.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Anna, la vera Betty, ti aspetta al centro commerciale Le Befane. Sabato 11 luglio alle ore 14. Vivi un evento imperdibile. Il firmacopie esclusivo con Anna. Vuoi incontrarla? È semplice. Scarica il coupon della tua Befan Card. Acquista il CD presso lo store Mondadori delle Befane e ricorda di conservare lo scontrino per salire sul palco. Non perdere questa occasione unica. Anna ti aspetta alle Befane l'11 luglio alle ore 14.
3: Il 10 e 11 luglio a Rimini è Passaggi di Vino, la più attesa kermesse riminese dedicata interamente alle migliori etichette del territorio. Un sogno di mezza estate per due serate indimenticabili nella straordinaria cornice della piazza sull'acqua di Ponte Tiberio. Tra buon cibo, buon vino, buona musica, tanti amici e tutte le cantine della strada dei vini e dei sapori dei colli di Rimini. Passaggi di Vino, 10 e 11 luglio, piazza sull'acqua a Rimini. Stappa quest'estate!
4: Aspas, Discover Romagna by Bus, un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspas.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere.
5: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
6: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
5: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
7: Uno per uno.

0: la domenica.
1: Radio Icaro, novità.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
1: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
3: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite per vivere l'Italian Global Series.
4: Uno per uno su Radio Icaro, un classico di ieri, un successo di oggi.
5: Salita del volo con destino alla

0: Uno per uno su Radio Itero, un classico di ieri, un successo di oggi.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: 11 luglio a Rimini è Passaggi di Vino, la più attesa kermesse riminese dedicata interamente alle migliori etichette del territorio. Un sogno di mezza estate per due serate indimenticabili nella straordinaria cornice della piazza sull'acqua di Ponte Tiberio. Tra buon cibo, buon vino, buona musica, tanti amici e tutte le cantine della strada dei vini e dei sapori dei Colli di Rimini. Passaggi di Vino, 10 e 11 luglio, piazza sull'acqua Rimini. Stappa quest'estate!
1: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
2: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
3: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
4: Anna, la vera Baddy, ti aspetta al centro commerciale Le Befane. Sabato 11 luglio alle ore 14. Vivi un evento imperdibile. Il firmacopie esclusivo con Anna. Vuoi incontrarla? È semplice. Scarica il coupon della tua Befan Card, acquista il CD presso lo store Mondadori delle Befane e ricorda di conservare lo scontrino per salire sul palco. Non perdere questa occasione unica. Anna ti aspetta alle Befane l'11 luglio alle ore 14.

0: uno per uno. Su Radio Icaro, un classico di ieri, un successo di oggi.
1: Continuo a comprare vasi per la nostra casa, sono d'abbellimento, ma non ho mai fiori da metterci dentro, non ne ho. Ed ogni angolo di questo posto conserva il suo spazio per qualcosa, ma poi torno con niente da sporci sopra.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite per vivere l'Italian Global Series.
3: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
4: Per tornare all'evento più atteso dell'estate, dal 12 al 19 luglio arriva Rimini Cartoon Club, il festival internazionale del cinema d'animazione, fumetto e games. Nel centro storico ti aspettano i film animati, le mostre dedicate a Spider-Man, a Giorgio Capazzano e molto molto altro. E dal 16 al 19 luglio in piazzale Fellini torna Rimini Comics e la mostra mercato del fumetto con tanti autori, games, spettacoli e contest cosplay e K-pop. Seguici

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali. Aspas, Discover Romagna by Bus, un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspas.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere.
2: Anna, la vera Betty, ti aspetta al centro commerciale Le Befane. Sabato 11 luglio alle ore 14. Vivi un evento imperdibile. Il firmacopie esclusivo con Anna. Vuoi incontrarla? È semplice. Scarica il coupon della tua Befan Card, acquista il CD presso lo store Mondadori delle Befane e ricorda di conservare lo scontrino per salire sul palco. Non perdere questa occasione unica. Anna ti aspetta alle Befane l'11 luglio alle ore 14.
3: Radio Icaro.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio, l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite per vivere l'Italian Global Series.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.

0: Continuiamo il nostro viaggio in musica in questo pomeriggio alle parole dell'estate. Ne abbiamo parlato.
1: Stati Uniti e l'Iran, la conferma dal presidente Trump ad Ankara. L'Iran è un paese malato e violento, dichiara. Colpiti nella notte 80 siti iraniani, risposta sulle basi americane in Kuwait e Bahrain. La Russia continua l'offensiva in Ucraina, nella notte lanciati missili e droni, 5 morti, una vittima anche in Russia. La premier Meloni incontra Zelensky e conferma l'appoggio dell'Italia. Maxi operazione contro la pedopornografia online con perquisizione a Catania e altre 16 città. 7 gli arresti, 30 gli indagati per divulgazione e detenzione di materiale pedopornografico. Buongiorno da Franco Rossi e dalla redazione di Blu 2000. Come avete sentito, si riaccende il fuoco in Medio Oriente, nel Golfo Persico. C'è la fine del cessate il fuoco tra Stati Uniti ed Iran e la conferma del presidente Trump da Ankara, dove è in corso il vertice NATO. Da Gerusalemme sentiamo la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
2: Buongiorno, con gli scontri militari si sono accesi anche pesanti gli scontri verbali, gli scambi di accuse tra Donald Trump e il regime iraniano. Trump, che ha definito i leader di Teheran una feccia, un cancro da estirpare, aggiungendo che possono anche andare avanti i negoziati, ma per lui non contano perché sono dei bugiardi. La tregua si è rotta ieri dopo che 3 missili iraniani hanno colpito 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Pesante la reazione americana questa notte con raid sugli obiettivi strategici iraniani. I primi attacchi americani dalla firma del memorandum d'intesa e Pasran hanno reagito attaccando Bahrein e Kuwait. Ci sono basi americane, non ci lasciamo intimidire, hanno affermato poco fa, e l'unica via è riconoscere il controllo iraniano su Hormuz. La tregua si è rossa forse anche non a caso quando sono ancora in corso i funerali di Ali Khamenei. Oggi i resti dell'ex guida suprema sono stati acclamati da migliaia di iracheni.

0: Haiti e Aung Jaf, funerale usato dal regime come prova di forza sia esternamente ma anche all'interno dell'Iran, dove milioni di persone di fatto soffrono la crisi economica dovuta alle sanzioni alla guerra. Da Gerusalemme, a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Trump, sempre ad Ankara, ha ribadito durante la conferenza stampa di essere molto deluso dalla posizione degli alleati NATO. L'Italia ha fatto male con le sue basi, ha sottolineato la premier Meloni, e ha dichiarato dopo la cena di ieri: con Trump c'è un rapporto cordiale. Augusto Cantelmi.
2: L'Italia è stata pessima con le sue basi. Nuovo attacco di Trump sulla mancata concessione dell'utilizzo delle basi americane presenti nel nostro paese per l'operazione Epic Fury contro l'Iran. Parole che segnano la distanza tra Roma e Washington. Ieri il commento in agro dolce di Trump su Meloni: mi piace, ma ha sbagliato. Questa volta nessuna volgarità. Poi la cena di gala, seduti nello stesso tavolo. Una relazione che si è trasformata da possibile ponte tra le due sponde dell'Atlantico ad un rapporto cordiale, come spiega la stessa premier.
3: Come è andata con il presidente Trump?
4: Rapporti cordiali, come
3: rapporti cordiali?
4: Ma c'è stato un chiarimento dopo gli insulti degli ultimi giorni?
5: Io ho già risposto.
6: Grazie, grazie.
2: Quindi il capitolo Ucraina faccia a faccia Meloni-Zelensky a margine del summit, ribadito il pieno sostegno a Kiev. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Ed ora parliamo dunque della guerra in Ucraina, che continua. La Russia nella notte lancia missili e droni sul paese, colpendo obiettivi civili e facendo 5 morti, un morto anche in Russia. Maurizio Dischino.
7: La notte di Kiev, Kherson e Kharkiv ancora una volta è stata scossa da esplosioni di bombe lanciate dalla Russia. Gli attacchi hanno provocato 5 morti e danni alle case e alle infrastrutture. Nella capitale Kiev il raid russo con missili balistici ha causato la morte di una donna ritrovata sotto le macerie di un palazzo. La procura di Kherson ha riferito che in città sono 2 le persone uccise durante attacchi sferrati dai russi con i droni. A Kharkiv il numero dei morti è salito a 2, quello dei feriti a 20, ha riportato l'agenzia di stampa nazionale ucraina Ukrinform. Il ministero russo della difesa ha dichiarato che i raid della scorsa notte sono da considerarsi la risposta agli attacchi terroristici del regime di Kiev contro le infrastrutture civili sul territorio russo. Mosca ha anche affermato che nella notte sono stati intercettati 415 droni ucraini e che una persona è stata uccisa durante gli attacchi di Kiev. Sempre nella notte droni ucraini hanno colpito la raffineria di petrolio di Saratov in Russia. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Veniamo in Italia. Maxi operazione contro la pedopornografia online, con perquisizioni a Catania e in altre 16 città. 7 le persone arrestate. Lucia Ascione.
8: Le indagini sono partite dalla Procura di Catania in collaborazione con il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia di Stato della città etnea. Mesi di appostamenti nel dark web, nelle chat degli inquisiti, dentro una rete di scambio di video osceni che rimbalzano da uno smartphone all'altro, per divulgazione e detenzione di materiale pedopornografico, per diffusione di file illegali. In 7 finiscono in manette, ma una 30 sono le persone indagate. Gli arrestati risiedono in provincia di Catania, Frosinone e Potenza, ma l'operazione si è estesa fino a Bari, Bolzano, Brescia, Caserta, Catanzaro, Enna, Lodi, Milano, Nuoro, Pescara, Rimini, Torino, Venezia e Verona. Gli orchi, tutti di sesso maschile, hanno un'età tra i 19 e i 59 anni. Sono professionisti, operai, studenti, disoccupati, impiegati. Don Fortunato Di Noto, il presidente dell'associazione Meter.
9: Fenomeno che non si arresta minimamente, perché organizzazioni non solo sfruttano i bambini, ma fotografano e fanno anche dei video commercializzandoli. L'innocenza dei bambini è diventata un business non indifferente per queste organizzazioni che non risparmiano nessuno.
8: Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Truffa ed evasione fiscale. Questi reati contestati al giornalista e leader del Popolo della Famiglia Mario Adinolfi, da questa mattina agli arresti domiciliari su richiesta della Procura di Roma. La misura è stata eseguita dalla Guardia di Finanza. Oggetto dell'indagine la scommessa collettiva, un circuito di raccolta fondi da privati a cui venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. È emergenza incendi in Piemonte, in particolare nella zona del Verbano, Cusio Ossola. Ce ne parla Alessio Orlandi.
5: I Canadair continuano a gettare acqua sulle fiamme che da giorni stanno martoriando le montagne piemontesi sopra Premosello Chiovanda, nella provincia del Verbano, Cusiossola, a circa 1900 metri di altitudine. Dichiarato dalla regione lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi.
6: Da venerdì che sta bruciando. Non sono riusciti a fermarlo i primi due giorni, adesso non c'è più poco da fare. Finché non viene a piovere sarà difficile che si riesce a fermarlo.
5: Nelle ultime ore il fronte di fuoco, alimentato anche dal vento, si è ulteriormente esteso, intaccando anche l'altro versante della valle, un'area che fa parte del Parco Nazionale della Val Grande.
10: Il rischio che venga verso gli alpeggi e verso il paese in basso.
5: Cenere e fumo rendono l'aria irrespirabile, anche gli animali vengono spostati e messi in sicurezza. Intanto, pure in Sardegna, la tensione è massima per il pericolo di incendi. Da stamattina i vigili del fuoco hanno ripreso le operazioni di bonifica del rogo divampato ieri nelle campagne del Sassarese. Alessio Orlandi, linea lo studio.
1: Ed ora in Venezuela, perché si aggrava il bilancio dei morti del terremoto che ha colpito il paese il 24 giugno. Più di 1000 le scosse di assestamento registrate. Il servizio di Elena Seno.
11: Le macerie continuano a restituire vittime in Venezuela. Il bilancio ufficiale del doppio sisma del 24 giugno è salito a 3.685 morti. Nei dati diffusi dalle autorità anche il numero dei feriti, che si mantiene a 16.740. Non c'è invece un'indicazione chiara sui dispersi. Familiari delle vittime chiedono di posticipare la demolizione degli edifici a rischio crollo fino a quando non verranno recuperati i corpi dei loro cari. Un appello che arriva mentre si lavora a identificare gli stabili da abbattere in diverse aree dei 7 stati colpiti dal devastante terremoto. Nel bilancio ufficiale anche il numero delle persone tratte in salvo, 6.462, quasi 18.000 invece venezuelani rimasti senza casa. E l'ONG Save the Children ha lanciato l'allarme per le condizioni degli sfollati. In migliaia vivono in accampamenti di fortuna, senza accesso ad acqua potabile e servizi igienici, con alti rischi di infezioni e malattie a cui sono esposti soprattutto i più piccoli. Elena Seno, linea allo studio.
1: Approvato dal Parlamento europeo un nuovo pacchetto di norme sui diritti dei passeggeri e aerei. Ce ne parla Raffaella Frullone.
12: Tutele rafforzate per i viaggiatori contro ritardi e cancellazioni, procedure più snelle per i rimborsi, maggiore trasparenza. Sono i punti chiave della revisione del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei a cui il Parlamento europeo ha dato il via libera. Tra le novità c'è il fatto che le famiglie non dovranno più sostenere costi aggiuntivi per far sedere accanto a loro il figlio minore di 14 anni. Secondo quanto previsto, inoltre, si avrà la possibilità al rimborso o alla riprotezione, ossia la possibilità di ottenere un volo alternativo o una nuova prenotazione senza costi aggiuntivi in caso di volo cancellato. Non solo, sarà anche possibile continuare a chiedere di essere risarciti in caso di ritardo superiore alle 3 ore, cancellazione con meno di 14 giorni di anticipo e negato imbarco. La quota continuerà a dipendere dalla distanza, si va dai 250 ai 600 euro per gli itinerari più lunghi, quote che le associazioni dei consumatori chiedono di aggiornare alla luce dell'inflazione che colpisce i viaggiatori dal 2024. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Abbiamo concluso, grazie a Davide Dede, regia, da Franco Rossi, un augurio di buona giornata.

0: 10 e 11 luglio a Rimini è Passaggi di Vino, la più attesa kermesse riminese dedicata interamente alle migliori etichette del territorio. Un sogno di mezza estate per due serate indimenticabili nella straordinaria cornice della piazza sull'acqua di Ponte Tiberio. Tra buon cibo, buon vino, buona musica, tanti amici e tutte le cantine della strada dei vini e dei sapori dei Colli di Rimini. Passaggi di Vino, 10 e 11 luglio, piazza sull'acqua a Rimini. Stappa quest'estate!
1: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
3: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
4: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
5: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama lo 0541 783862.
6: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio, l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite per vivere l'Italian Global Series.
7: Pausa pranzo. Musica di gran gusto. Solo su Radio Icaro.

Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive.

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

Žiadnem troňu starter pán. Prítonieri dacka bám fúdžiť i dal katrác. Faceva moi compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Sta per tornare l'evento più atteso dell'estate. Dal 12 al 19 luglio arriva Rimini Cartoon Club, il festival internazionale del cinema d'animazione, fumetto e games. Nel centro storico ti aspettano i film animati, le mostre dedicate a Spider-Man, a Giorgio Capazzano e molto molto altro. E dal 16 al 19 luglio in piazzale Fellini torna Rimini Comics e la mostra mercato del fumetto con tanti autori, games, spettacoli e contest cosplay e K-pop. Seguici su www.cartoonclub.it. Cartoon Club.
3: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
4: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
5: Anna, la vera Betty, ti aspetta al centro commerciale Le Befane. Sabato 11 luglio alle ore 14. Vivi un evento imperdibile. Il firmacopie esclusivo con Anna. Vuoi incontrarla? È semplice. Scarica il coupon della tua Befan Card. Acquista il CD presso lo store Mondadori delle Befane e ricorda di conservare lo scontrino per salire sul palco. Non perdere questa occasione unica. Anna ti aspetta alle Befane l'11 luglio alle ore 14.
6: Pausa pranzo, il menù di grandi classici su Radio Icaro.

0: Radio Icaro, i classici di gran gusto in pausa pranzo.
1: La notte porta

0: Pausa pranzo. La tua sosta in musica torna domani su Radio Icaro.
1: Radio Icaro, la musica continua.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. In Libano non tacciono le armi. L'esercito israeliano ha attaccato la notte scorsa la collina di Ali al-Taher. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa nazionale libanese, aerei da combattimento israeliani hanno colpito l'area alla periferia di Nabatieh, nel Libano meridionale, dopo che l'artiglieria delle forze di difesa israeliane aveva bombardato la zona. L'attacco è avvenuto intorno alle 2 del mattino, ora locale. Filmato provenienti dal Libano mostrano anche razzi illuminanti sopra l'area di Ali al-Taher. Il vertice NATO in Turchia non ha affatto sciolto le tensioni tra l'amministrazione statunitense e gli alleati europei. Ad Ankara il presidente Trump è tornato ad accusare vari paesi, tra cui l'Italia, di scarsa collaborazione con gli States nel conflitto contro l'Iran.
2: L'Italia è stata pessima con le sue basi. Nuovo attacco di Trump sulla mancata concessione dell'utilizzo delle basi americane presenti nel nostro paese per l'operazione Epic Fury contro l'Iran. Parole che segnano la distanza tra Roma e Washington. Ieri il commento in agro dolce di Trump su Meloni: mi piace, ma ha sbagliato. Questa volta nessuna volgarità. Poi la cena di gala seduti nello stesso tavolo. Una relazione che si è trasformata da possibile ponte tra le due sponde dell'Atlantico ad un rapporto cordiale, come spiega la stessa Premier.
3: Come è andata con il Presidente Trump?
4: Rapporti cordiali.
3: Rapporti cordiali?
2: Quindi il capitolo Ucraina faccia a faccia Meloni-Zelensky a margine del summit, ribadito il pieno sostegno a Kiev. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Torniamo in Italia. Trasferito in carcere a Sanremo Filippo Oldani, lo studente di 20 anni iscritto alla facoltà di economia dell'Università Cattolica di Piacenza, indagato per omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela, perché avrebbe ucciso nella loro casa delle vacanze a Sanremo la madre Lorella Capano, 58 anni, milanese. Il giovane, definito da chi lo conosceva un ragazzo fragile, secondo gli investigatori è l'autore di un efferato delitto. Avrebbe strangolato la madre per poi uscire di casa, probabilmente passando dal balcone, dopo aver chiuso dall'interno la porta dell'appartamento. È stato lo stesso giovane indagato a allertare i soccorsi, sostenendo che la madre non veniva a aprirgli la porta d'ingresso. E a Palermo stamane grave aggressione nel centro ASP di via Arcoleo. Un dirigente medico 66enne è stato accoltellato mentre svolgeva il proprio servizio. L'uomo, che si occupa della fornitura di presidi sanitari, sarebbe stato aggredito da un parente di un paziente che richiedeva un supporto sanitario, forse una sedia a rotelle. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato.
1: E il pomeriggio di Blu 2000 anche con Daniele Caruso che è in regia. Magari qualcuno sta approfittando di quest'ora per la siesta, se siete tranquilli, liberi, magari in vacanza proprio come me e Daniele Caruso, che già stiamo pensando solo al pensiero di fare la siesta, ma non possiamo perché dobbiamo tenervi compagnia. E mentre per quelli che insomma dopo pranzo si vogliono informare anche per quanto riguarda la musica, parleremo di tanti eventi musicali da nord a sud come facciamo al solito con il nostro calendario di tanti appuntamenti musicali, di tanti giovani, promesse della musica italiana internazionale e in tantissime cose che vi racconteremo anche oggi. Naturalmente siete protagonisti anche voi attraverso i vostri messaggi, vi aspetto a diretta at radioinblu.it, questo è il nostro indirizzo di posta elettronica. E dei Coldplay di Chris Martin si parla tanto in questo periodo perché lui è direttore artistico, sta organizzando l'Halftime, praticamente lo grande spettacolo all'interno della finalissima prossima dei mondiali di calcio, in cui ci sarà spettacolo e musica.

Ed eccoli qui, Coldplay con Sky Full of Stars, appena ascoltati nel nostro appuntamento del pomeriggio su In Blue 2000 con un festival che si chiama Le Altre Note, con cui inauguriamo una bella manciata di appuntamenti per oggi. Vi segnaliamo questi 50 appuntamenti in Valtellina e Valchiavenna e non solo, sono stati presentati proprio ieri nel ricco cartellone a Palazzo Lombardia, questa edizione 2026 del Festival Internazionale di Musica da Camera, che dal 25 luglio al 21 settembre prossimi si conferma questa originale rassegna musicale itinerante appunto anche in altre località del nord Italia, quindi non soltanto Valtellina e Milano. E all'evento sono intervenuti anche il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana. Il calendario di questa edizione numero 16 ha la direzione artistica di Francesco Parrino ed è stato illustrato nel corso di un incontro in cui si sono esibiti anche gli allievi di questa formazione musicale composta da flauti, traversi e dolci. Dal concerto inaugurale di Sondrio al gran finale del 21 settembre a Milano, la rassegna consente anche di scoprire luoghi differenti, anche di partecipare a vari concerti in cui il mondo della musica da camera si allarga anche al mondo dell'opera e del jazz. Tanti appuntamenti jazz che vi stiamo segnalando anche nei nostri spazi qui su In Blue 2000, in un avvincente intreccio di stili e repertori. E grazie a questo festival torna la rassegna musicale, che propone questo calendario di concerti, di momenti di approfondimento che poi renderanno anche con il sostegno regionale la Valtellina e la Valchiavenna assolute protagoniste. Le Altre Note, tra l'altro, è un festival evento che sa esaltare la bellezza della montagna, perché tutto è ambientato proprio lì, fatta di paesaggi, suggestioni, storia del nostro paese, e quindi la grande musica sarà inserita in luoghi tradizionali ma anche nei piccoli borghi di montagna, in angoli meno conosciuti. Quindi direi un'occasione veramente unica per scoprire tutto questo programma di concerti, anche possibili prenotazioni per alcuni spazi che saranno a numero chiuso. Le località in cui sono programmati sono disponibili consultando il sito lealtrenote.org, dove trovate tutte le informazioni.

ragazzi, qui la classe primeggia, Paul McCartney con Come Inside, novità qui su Blu 2000, 17 minuti dopo le 2. Adesso parliamo di cinema, perché l'altro ieri Londra ha ospitato l'anteprima mondiale di un film di cui tutti parlano, ovvero L'Odissea di Christopher Nolan, nel cast veramente stellare Matt Damon nei panni di Ulisse, Anne Hathaway splendida nei panni di Penelope, poi Tom Holland e Telemaco, mentre Charlize Theron e Circe, tra gli altri protagonisti anche Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Samantha Morton, e un red carpet bello sostenuto dove si trovava anche Vera Sabbia per suggerire proprio il tema dei viaggi di Ulisse, e c'era anche questo LED wall molto affascinante, impattante, diciamo così, che proiettava le onde del mare. Ma vediamo un po' di critica da parte di fan e anche di addetti ai lavori che hanno assistito, appunto fortunelli loro, all'anteprima del film che poi sarà nelle nostre sale anche la prossima settimana. Una festa per gli amanti del cinema, ha scritto un critico fan, un punto di non ritorno, ha certificato un altro, mentre un'odissea epica e personale, questo è l'aggettivo e insomma è comunque anche la frase di un altro critico. L'aggettivo di solito accende i riflettori sulla libertà che il regista si è preso anche per parlare dell'odissea, ha messo le mani avanti in vista anche delle critiche, e ha suggerito Nolan agli spettatori, quelli che sono diciamo avvezzi alle lettere classiche, che in questo film davvero può succedere di tutto e ribaltare addirittura il racconto originario. Solo entusiasmo quindi al momento a giudicare dai commenti anche in rete, certo c'è qualche libertà che si è presa il regista anche nei confronti del personaggio della Dea Atena, che ha riscosso grandi polemiche negli ultimi giorni, però si parla addirittura di un trionfo assoluto, scenografie incredibili, azione mozzafiato. Un altro che si è goduto fortunatamente l'anteprima ha scritto che Robert Pattinson ha la parte di Antino, insomma il cattivo di turno, e già qualcuno ha letto in questa diciamo così interpretazione forse anche un doppio del suo vampiro di Twilight, perché anche in quel caso diciamo così la ragazza si innamorava, aveva il cuore dilaniato tra due amori, e proprio Robert Pattinson faceva parte di Twilight in cui c'erano due contendenti. In questo caso epico scintillante alla maniera di Christopher Nolan, ha scritto invece una semplice fan in rete, e sono rimasto estasiato, ha scritto un altro collega giornalista. Il culto di Nolan non aveva certo bisogno di questa odissea per toccare punte di fanatismo, ma c'è riuscito. Insomma, devo dire che ovunque ti giri e trovi commenti positivi su questa anteprima mondiale del film di Christopher Nolan. Staremo a vedere poi anche in sala quanto incasserà, perché sì, Nolan è un regista di richiamo, però secondo me l'argomento e anche il tema trattato non è molto da blockbuster, così diciamo, da film di grande richiamo a livello di incassi. Mi sbaglierò e staremo a vedere i numeri cosa diranno.

in questo pomeriggio ve la regala anche Bryan Adams. Magari vi stavate un po' addormentando come la nostra amica Marisa, che dice che dopo effettivamente il pranzo pomeridiano al lavoro rischia un po' di addormentarsi, allora quatta fa finta di insomma di lavorare dietro al monitor alla sua scrivania, però in realtà con un occhio mezzo aperto e l'altro pure. Quindi la salutiamo, grazie per il tuo messaggio diretto a @radiumblu.it. Parliamo di grandi artisti che hanno veramente riempito e riempiono quest'estate 2026, riempiono gli stadi, riempiono i palazzetti, ma anche i luoghi, un'acclamata residenza in questo caso proprio continuativa, un po' come ha fatto Celine Dion a Las Vegas qualche tempo fa. Lo stadio di Wembley ha celebrato la conclusione di una delle imprese live davvero più importanti nella storia recente della musica pop globale. Parliamo di Harry Styles, che ha portato a termine questa 12ª serata consecutiva della sua acclamata residency londinese intitolata Together Together, diventando ufficialmente il primo musicista in assoluto di tutti i tempi a completare 12 date nello storico impianto all'interno di un unico tour. E quindi si è dato da fare il ragazzo. Quindi a rendere indelebile poi questa serata conclusiva è stata un'improvvisa apparizione familiare sul palco da parte della sorella maggiore del cantante, l'autrice e saggista Gemma Styles, che ha condiviso un momento di profonda intimità familiare davanti veramente a tantissime persone, una platea completamente sold out, neanche a dirlo, e l'ingresso della scrittrice che ha scatenato l'entusiasmo dei fan, ha catturato i numerosi video diventati poi virali in queste ore sulle piattaforme digitali. Dopo un lungo abbraccio tra i due fratelli, teneroni loro, lei ha preso la parola per esprimere pubblicamente l'orgoglio per lo straordinario percorso artistico intrapreso dal cantante. Beh, in effetti forse quando lo vedevamo e insomma sentivamo anche all'interno di One Direction gli davamo due soldi. In realtà Harry Styles ne ha fatta di strada, soprattutto in solitaria, forse credo l'unico cantante dei One Direction che ha avuto un grandissimo successo come solista. E quindi complimenti a lui anche per questo nuovo album completamente elettronico, la Dance Music di Dance No More, il suo nuovo singolo. Questo è Harry Styles.

ci sono anche grandi capolavori, Lucio Battisti con 29 settembre chiaramente, qui su 2000 in un pomeriggio che è frizzantino. Quando c'è Daniele Caruso si ride spesso, devo dire, quindi grazie per farmi sorridere, ne ho grandemente bisogno, diciamo così. Allora, parliamo di una due giorni per confrontarsi sulla mobilità sostenibile, e in questo caso un festival molto particolare, città intelligenti, istituzioni, imprese coinvolte, varie associazioni. Parliamo della città di Roma, appuntamento allo spazio Roma 20 di Piazza di Spagna. Si va dall'educazione ambientale alla forestazione urbana, dalle infrastrutture ai servizi, tutte cose necessarie come la mobilità elettrica e anche l'automazione alla guida, logistica, l'economia circolare, il riciclo, insomma la salute, tutti i temi che ci stanno molto a cuore. Alcuni dei temi al centro di ECO, questo festival della mobilità sostenibile delle città intelligenti, che tornerà i prossimi 15 e 16 settembre appunto allo spazio di Roma che vi ho appena descritto. Si tratta di questa quarta edizione di una manifestazione che mette insieme rappresentanti delle istituzioni, delle imprese, per descrivere il presente e il futuro del nostro territorio. Quindi un evento che quest'anno metterà al centro la persona, aperto veramente a tutti, con un occhio particolare agli studenti delle scuole superiori che già parteciperanno, credo, numerosi. E la presentazione c'è stata con annessa conferenza stampa nelle ultime ore, un programma ricco di incontri, anche quello di quest'anno. Ad esempio nel pomeriggio del 15 settembre sarà dedicato ai tavoli di lavoro e confronto tra gli specialisti del settore, quindi molto tecnico ma anche allo stesso tempo interessante per tutta la cittadinanza. Quindi allo spazio Roma 20 di Piazza di Spagna, 15 e 16 settembre. Ritorniamo al passato, agli anni 80, d'estate.

Francesco Baccini, Carlo Pernazza, questo è il titolo in omaggio a questo procuratore sportivo tra i più famosi e anche esperto di MotoGP, alcuni tra i più grandi piloti italiani sono passati da lui, scopritore di talenti da Valentino Rossi a Max Biaggi, da Loris Capirossi a Marco Simoncelli, fino a Enea Bastianini, grande amico appunto di Francesco Baccini ma anche di molti altri personaggi del mondo dello spettacolo. Canzone a lui dedicata nel nuovo singolo di Baccini, che è il quarto estratto da Nomi e Cognomi 2, il nuovo album di inediti. Noi ritorniamo alla musica internazionale, questo è il pomeriggio di Blue 2000 con le parole dell'estate e c'è il grandissimo Michael Jackson con Bad dal 1987.

con tutto il cuore a chi si sta per mettere in viaggio per le proprie vacanze o viaggi generali di lavoro, di svago, di divertimento, quello che volete voi, insomma. Buon viaggio di Cesare Cremonini, che è molto impegnato in questo periodo a scrivere nuove canzoni. Pare che debbano riempire addirittura 3 progetti musicali, 3 album, staremo a vedere prossimamente. Intanto c'è un successo dell'estate attuale. Partenope, Merck & Cremont con Serena Brancale.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Sparatorie in Germania. Varie persone sarebbero rimaste ferite dopo che un individuo ha aperto il fuoco nel liceo Welfen-Gymnasium di Schongau in Baviera. Il sospetto è stato fermato secondo quanto ha reso noto la polizia tedesca. Medio Oriente, i funerali della defunta guida suprema iraniana Ayatollah Ali Khamenei fanno tappa oggi nella città santa sciita di Najaf in Iraq. Il governo di Baghdad ha proclamato una giornata di festa nazionale per consentire lo svolgimento delle celebrazioni che hanno richiamato centinaia di migliaia di fedeli nel paese musulmano a maggioranza sciita. Lotta contro la pedopornografia, 7 arresti, 30 indagati e perquisizioni in 17 città italiane. Questo è il bilancio dell'operazione contro gli orchi del web condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia di Catania in raccordo col Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online sotto il coordinamento della Procura di Catania.
2: Le indagini sono partite dalla Procura di Catania in collaborazione con il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia di Stato della città etnea. Mesi di appostamenti nel dark web, nelle chat degli inquisiti, dentro una rete di scambio di video osceni che rimbalzano da uno smartphone all'altro, per divulgazione e detenzione di materiale pedopornografico, per diffusione di file illegali. In 7 finiscono in manette, ma una trentina sono le persone indagate. Gli arrestati risiedono in provincia di Catania, Frosinone e Potenza, ma l'operazione si è estesa fino a Bari, Bolzano, Brescia, Caserta, Catanzaro, Enna, Lodi, Milano, Nuoro, Pescara, Rimini, Torino, Venezia e Verona. Gli orchi, tutti di sesso maschile, hanno un'età tra i 19 e i 59 anni. Sono professionisti, operai, studenti, disoccupati, impiegati. Lucia Scione, linea allo studio.
1: E sempre a Catania, incidente stradale mortale lungo la statale 114 orientale Sicula. La vittima è un motociclista. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, per cause ancora da accertare, il mezzo a due ruote si sarebbe scontrato contro un'auto. L'impatto violentissimo si è rivelato fatale per il motociclista. Inutili per lui i soccorsi sanitari del 118, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Allerta caldo, domani saranno in calo i bollini arancioni che indicano il rischio colpi di calore per la salute dei più fragili. Scendono infatti da 10 di oggi a 3 soltanto. Per la giornata di giovedì è però confermato il bollino rosso a Firenze, che rimarrà anche venerdì con l'aggiunta del capoluogo umbro di Perugia. E quanto emerge dall'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, da cui pare però di capire che la terza ondata di caldo dell'anno sia meno intensa della precedente, almeno in Italia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Con Tracy Chapman riapriamo l'appuntamento del pomeriggio. Questa è la seconda ora delle parole dell'estate. Ben ritrovati, c'è anche Daniele Caruso in regia. Beh, tra le tante cose belle, divertenti, anche legate alla musica che vi raccontiamo nei nostri pomeriggi, ci sono degli anniversari, dei compleanni da ricordare, molto importanti a livello solidale, perché la scuola, una scuola molto particolare in ospedale, quella del bambino Gesù, compie 50 anni, li ha festeggiati proprio recentemente. Dal 2000 sono seguiti più di 70.000 bambini e ragazzi. L'istruzione parte integrante della loro cura, quindi l'obiettivo è quello di aiutare i bambini e i ragazzi a non perdere il contatto con gli studi, con gli amici, con la vita di tutti i giorni, anche nel corso di un lungo ricovero in ospedale. Ed è questo l'obiettivo di questa scuola in ospedale del bambino Gesù, che ha festeggiato i 50 anni di attività. C'è stato un convegno celebrativo che si è tenuto a Roma, avviata nell'anno scolastico 1975-76 e resa possibile grazie anche alle lezioni che si tengono principalmente al letto del paziente, con orari adattabili. Quindi migliaia di ragazzi dalla scuola primaria alla maturità hanno potuto affrontare il futuro con una maggiore serenità da questo punto di vista. E poi dal 2000 al 2025 sono stati infatti più di 70.000 gli alunni che sono stati seguiti, e negli ultimi 5 anni 65 studenti hanno anche avuto l'opportunità di sostenere l'esame di terza media oppure di ottenere il diploma di maturità. E nell'ultimo anno scolastico oltre 4.000 studenti ricoverati o in day hospital hanno partecipato alla scuola in ospedale con il bambino Gesù, del bambino Gesù per l'appunto. 5 di essi si accingono anche a sostenere gli esami prossimi di terza media, poi uno quest'anno anche alla maturità. Insomma, la scuola in ospedale non è soltanto il luogo in cui si continua a studiare, è anche un ambiente che offre sostegno, normalità, un collegamento vivo con il mondo esterno, e quindi ci sembrava giusto ricordare anche questo 50° anniversario molto importante. Nostro pomeriggio che continua, ci seguite in streaming attraverso l'app Play 2000, attraverso il sito play2000.it, in cui c'è anche una sezione meravigliosa con i nostri podcast, quindi riascoltate tutti i nostri contenuti anche della passata stagione o della stagione in corso con tutti i nostri appuntamenti. Attenzione, perché tra poco ritorneranno le classifiche, sapete che facciamo le classifiche in versione mini anche durante l'estate all'interno delle parole, e quindi oggi parleremo di libri, con i 5 libri più letti nel nostro paese.

questo 2026 che ha segnato il ritorno di Robbie Williams per raccontare un po' tutta la sua vita, la sua epopea musicale, All My Life il titolo. Allora, siamo pronti anche per verificare quali sono le 5 posizioni dei libri più letti nell'ultima settimana, la nostra mini classifica di oggi destinata ai libri, ovviamente incrociando vari dati, quelli dal web, anche copie fisiche nelle librerie. Vediamo che non cambia nulla rispetto alla settimana scorsa, tutte e 5 le prime posizioni sono stabili rispetto a 7 giorni fa. La numero 5, edita da Longanesi, è la storia, anzi il romanzo di Ilaria Tuti, ed È un poco la notte, un poco l'alba, dove l'autrice disvela la compassione nella barbarie e l'incontro nello scontro, e racconta di un incontro tra due popoli che sulla carta dovevano sottomettere e soccombere, che infine hanno imparato a conoscersi e ad aiutarsi. Il libro di Ilaria Tuti, ed È un poco la notte, un poco l'alba, edito da Longanesi, al numero 5 stabile. Come è stabile la saga di Antonio Manzini, dedicata a Rocco Schiavone, in questo caso I tre mezzini di Rocco Schiavone, e il libro al numero 4 stabile, edito da Sellerio. La numero 3, copertina in bianco e nero per una storia in bianco e nero fin dal titolo, Gli anni in bianco e nero di Francesca Giannone, che ci ricorda tramite queste edizioni Nord la storia, il racconto di una famiglia, della sartoria, in particolare della famiglia Lia, dove c'è il tempo che scorre al ritmo lento del lago del Filo, scandito anche dai divieti del padre di queste donne, un libro fondamentalmente con storia al femminile, un padre che teme la libertà delle figlie, perché nel Salento degli anni 60, dove è ambientata questa storia, come nel resto d'Italia, purtroppo le donne dovevano ancora restare al loro posto, e questa è la storia che ci racconta la Giannone all'interno di questo libro, Gli anni in bianco e nero, edito da Nord, stabile anch'esso. Andiamo alla numero 2, io l'ho definito un titolo molto poetico, anche perché Matteo Bussola ci ha abituato a queste storie molto profonde. Lui è scrittore, illustratore, fumettista, ha disegnato per le principali case editrici italiane anche all'estero numerosi fumetti. Già un bel fumetto compare sulla copertina di questo libro in versione autunnale, Il sole nelle pozzanghere, questo è il titolo, di Matteo Bussola, edito da Einaudi, al numero 2 questa settimana, stabile. Ed è stabile, se avete fatto un po' i conti, anche la posizione numero 1, non cambia nulla, Gianluca Gotto con Ci basterà mangiare il vento, anche in questo caso un titolo molto particolare per questo romanzo, edito da Mondadori, ambientato tra Singapore e Torino, dove praticamente c'è un personaggio che cerca di tenere a distanza proprio la sua stessa vita, con la sua meravigliosa imperfezione, la sua preziosa, a volte dolorosa imprevedibilità, e quindi una storia in cui quest'uomo scoprirà che stare bene può essere semplice come giocare a mangiare, diciamo, il vento, idealmente. E da qui appunto il titolo del libro, che rimane il più letto in assoluto rispetto a 7 giorni fa, quello di Gianluca Gotto. Noi continuiamo con la musica nel nostro pomeriggio di Blue 2000, arriva Mauro Di Maggio.

avete seguito la nostra mini classifica del mercoledì dedicata ai libri, c'è un libro di Matteo Bussola che è al secondo posto già rispetto a settimana scorsa stabile, che è stato commentato anche dal nostro ascoltatore amico Giovanni, che ci ha scritto che effettivamente l'ha letto, è un bel libro, e quindi grazie davvero anche a lui per averci dato la sua opinione, ovviamente su tutto quello che vi raccontiamo, sulle classifiche, non classifiche, tutte le notizie, tutte le cose che puntualmente poi vi proponiamo nei nostri appuntamenti, siete benvenuti anche con le vostre opinioni attraverso un messaggio a diretta at radioinblu.it. Poi ci ha anche colpito il messaggio di Sofia che in questo momento dovrebbe essere in una cella frigorifera perché sta patendo particolarmente il caldo, ti possiamo capire, ovviamente una situazione allarmante per molti che soffrono già il caldo, un po' come sottoscritto, che poi si ritrovano questi 40 gradi percepiti, più o meno quanti saranno, Daniele Caruso, percepiti 50, ecco, quindi non ci salviamo almeno nelle ultime ore, sperando che diciamo la canicola si possa affrontare nel migliore dei modi. Noi l'affrontiamo con la musica, lo facciamo grazie anche alle novità musicali di quest'anno, tra l'altro li abbiamo citati prima parlando di Harry Styles, One Direction, questo gruppo che ha sfornato giovani talenti, tra cui anche Zayn Malik, questo è il suo nuovo singolo, Sideways.

0: Estate in Blu 2000. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato. Disco in Blu 2000. 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Earrings di Malcolm Todd.

Sentite la Hearings, questi sono gli orecchini, così come la traduzione della canzone di Macon Todd, canzone che ha una storia curiosa alle spalle, pubblicata 2 anni fa, esplosa adesso grazie anche al tam tam della rete, il nostro disco in blu 2000 della settimana. Ritorniamo adesso agli anni 90.

Continuiamo il nostro viaggio in musica in questo pomeriggio alle parole dell'estate. Ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi. Lui è il protagonista letteralmente di queste ultime ore, di questi ultimi giorni. Parliamo di Ultimo perché ha rilasciato anche nuove dichiarazioni dopo il successo di Tor Vergata. Ha anche anticipato il tour 2027 negli stadi, perché i biglietti per i nuovi concerti sono già disponibili da questa giornata a partire dalle 14. Quindi ormai ci siamo. Il cantautore ha annunciato di aver scritto la canzone più importante della sua vita nel frattempo e fa capire che il concerto dei record potrebbe finire anche al cinema, quindi non ci stupiamo del fatto che potrebbe nascere una sorta di docufilm, un po' come sta facendo Jovanotti con il film dedicato alla sua carriera. Quindi una nuova canzone in arrivo, nuovi concerti che andranno in scena nell'estate del 2027 a partire dal 10 giugno allo stadio Teghil di Lignano Sabbio d'Oro, con tantissime tappe a Bologna, Padova, Milano, sarà anche a Napoli, Messina, Calabria. Ovviamente questo è il cartellone previsto per il prossimo anno. E a proposito dello spettacolo a Tor Vergata dello scorso 4 luglio, Ultimo ha condiviso una serie di riflessioni, anche qualche anticipazione in un post su Instagram, scrivendo che la strada è stata molto emozionante, non ho mai avuto la tensione così alta nel corpo mentre salivo su pianeti, quando arrivando in elicottero mi è stato detto Nick guarda a sinistra, ho avuto la più strana e forte sensazione della mia vita, con questa marea di persone, di una foto che è diventata iconica, ha fatto il giro del web in questi ultimi giorni, il livello di felicità e amore che c'era nell'aria è travolgente per un solo essere umano. Ultimo impiegherà anche del tempo a metabolizzare tutto quello che è diventato il concerto a pagamento più grande in assoluto e di sempre in Italia. È stato un evento così importante da averlo portato a scrivere, come ha detto lui e come accennavamo prima, la canzone più importante della sua vita, quindi lo show potrebbe persino diventare un film. Staremo a vedere gli sviluppi. Nel frattempo vi diciamo che un mese dall'uscita, Il giorno che aspettavo, è stato certificato disco d'oro dalla FIMI, aggiungendo così questo nuovo traguardo, il nuovo tassello a un periodo per lui decisamente fortunato.

così arrivati alla fine anche per questo pomeriggio di mercoledì 8 luglio. Grazie per essere stati con noi. Vi ricordo di scaricare la nostra app Play 2000, di seguirci in ogni luogo, di andare anche sul sito play2000.it, dove ci seguite in streaming abitualmente, come ha fatto anche la nostra amica Francesca che ci ha scritto negli ultimi minuti. Quindi grazie davvero, e grazie anche a Daniele Caruso che è stato in regia fino a questo momento. Vi lasciamo alla musica di Blu 2000 di questo pomeriggio e noi ritorniamo domani con le parole dell'estate a partire dalle 14. Ciao a tutti.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato.
1: La Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, storie emozionanti, fiabe un po' magiche e incredibili avventure.
0: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
1: E ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Insomma, io vi aspetto ogni settimana su in Blu 2000.
0: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di. Il meglio di
0: Effetto Notte.
3: Ciao, sono Fabio Falzone e vi voglio ricordare che Effetto Notte non va in vacanza e vi aspetta con il meglio di il giovedì sera alle 21. Su In Blu 2000 continueremo a raccontare il cinema, il suo cuore, le sue passioni, i suoi protagonisti di ieri e di oggi. Mi raccomando, vi aspetto.
0: Effetto Notte.

0: nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
1: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
0: In blu 2000 news.
2: Buon pomeriggio da Andrea Domaschi, ore d'angoscia in Germania per un attacco armato a una scuola in Baviera. Voleva fare una strage al liceo Welfen di Schongau, il sospettato fermato dalla polizia tedesca. Nell'attacco sarebbero rimaste ferite diverse persone, anche se il numero e le condizioni delle persone colpite non sono ancora chiari. Le forze dell'ordine hanno invitato la popolazione a evitare la zona della scuola nella cittadina situata appena a nord delle Alpi, non distante da Monaco di Baviera. Sarebbe tuttora in corso una vasta operazione di polizia in tutta l'area. In Turchia si è concluso il vertice NATO svoltosi a Ankara. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato dell'Alleanza Atlantica. Un attacco a uno di noi è un attacco a tutti. La Russia viene definita una minaccia nel lungo termine. La premier italiana Giorgia Meloni ha tra l'altro dichiarato: rispettiamo gli impegni ma in modo sostenibile, stabilendo noi modi, tempi e priorità. E ha aggiunto: se investiamo in difesa i soldi restano in Italia. Due navi cisterna sono state colpite oggi nello stretto di Hormuz, lo riferisce la United Kingdom Maritime Trade Operations. La prima è stata colpita da un proiettile non identificato e si ritiene abbia riportato danni strutturali. Non sono stati segnalati feriti né impatti ambientali. La seconda imbarcazione è stata colpita da un drone di origine ignota e ha riportato lievi danni strutturali. Anche in questo secondo caso non si registrano vittime né impatti ambientali. Il cargo sta proseguendo la navigazione verso il porto di destinazione. Mentre il traffico aereo sta arrivando al picco più intenso dell'estate, il Parlamento europeo ha approvato un nuovo pacchetto di norme sui diritti dei passeggeri dei voli. Un accordo raggiunto quasi all'unanimità, ma che ora dovrà avere il via libera del Consiglio europeo.
3: Tutele rafforzate per i viaggiatori contro ritardi e cancellazioni, procedure più snelle per i rimborsi, maggiore trasparenza. Sono i punti chiave della revisione del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei a cui il Parlamento europeo ha dato il via libera. Tra le novità c'è il fatto che le famiglie non dovranno più sostenere costi aggiuntivi per far sedere accanto a loro il figlio minore di 14 anni. Secondo quanto previsto, inoltre, si avrà la possibilità al rimborso o alla riprotezione, ossia la possibilità di ottenere un volo alternativo o una nuova prenotazione senza costi aggiuntivi in caso di volo cancellato. Non solo, sarà anche possibile continuare a chiedere di essere risarciti in caso di ritardo superiore alle 3 ore, cancellazione con meno di 14 giorni di anticipo e negato imbarco. La quota continuerà a dipendere dalla distanza, si va dai 250 ai 600 euro per gli itinerari più lunghi, quote che le associazioni dei consumatori chiedono di aggiornare alla luce dell'inflazione che colpisce i viaggiatori dal 2024. Raffaella Frullone, linea allo studio.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

0: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Varese, Radio Missione Francescana. Siamo collegati con Antonio Franzi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te e un caro saluto a tutti i nostri ascoltatori.
0: Allora, parliamo di bici. Ormai lo sappiamo, in tantissime città si stanno realizzando ciclabili grazie anche a fondi europei, adesso al PNRR. Ci sono luoghi dove la bicicletta, diciamo così, è storicamente un mezzo di locomozione e tra queste immaginiamo che ci sia Varese, provincia. Antonio.
1: Diciamo subito che Varese è un luogo di grande tradizione per quanto concerne il ciclismo inteso come sport. Pensiamo ai grandissimi campioni che nel tempo hanno illustrato il nostro territorio, da Binda, Chiappucci, insomma Garzelli, però non è che la città in quanto tale sia mai stata particolarmente vicina al ciclismo, a differenza delle località per esempio dell'Emilia Romagna, anche perché la situazione così orografica non sempre è facile.
0: Non sempre è facile.
1: E quindi è ancora più importante il progetto che è appena stato avviato e di cui parliamo oggi.
0: Allora, è tutti in bici, il piano della provincia di Varese per cambiare le abitudini, viabilità lenta, e si vuole mettere in rete 458 chilometri di piste ciclabili. È tanto, Antonio?
1: Eh sì, è esatto il numero che tu hai indicato. L'obiettivo dell'amministrazione provinciale è proprio questo, 458 chilometri naturalmente in tutta la provincia di Varese, avendo come hub terno di riferimento l'aeroporto di Malpensa. Attualmente ne mancano circa 200 di chilometri, però l'amministrazione provinciale sta investendo per fare in modo che quasi tutti i comuni del nostro territorio siano collegati appunto
0: tramite
1: con una ciclabile.
0: Allora, tu hai intervistato Fabio Passera, che è consigliere provinciale delegato alla viabilità e alle piste ciclabili.
2: Sentiamo. La provincia di Varese non ha inventato oggi questo progetto. Diciamo che dal 2018 si è iniziato a ragionare sulle linee strategiche della mobilità ciclistica e poi dal 2022 si è dotata di un vero e proprio sistema di viabilità che si chiama Bike and Walk, che dice nel suo nome, dice esattamente quella che dovrebbe essere la strategia. Quindi un piano che parte da lontano e che via via ha messo insieme una serie di attività da realizzare nella nostra provincia. Perché adesso e perché ne parliamo in questo momento? Perché in questo momento sapete che la provincia di Varese è impegnatissima ad approvare il PTCP, che è il piano territoriale di coordinamento provinciale, cioè il piano regolatore dei piani regolatori di ogni sindaco comune. Quindi si sta proprio progettando l'intera provincia e questo piano, il piano della mobilità ciclistica provinciale, è un di cui di questo piano territoriale di coordinamento provinciale, per cui era il momento giusto parlarne, perché stiamo parlando di documenti programmatori che devono mettere ordine su quello che c'è.
0: Allora, tu dicevi, a differenza di Emilia Romagna e diciamo pianura padana in senso lato, dove appunto la pianura agevola la bici, invece tu dici Varese il territorio non è sempre così facile, e allora lui ha spiegato perché adesso va bene, c'è il piano regolatore, però perché si è deciso comunque di fare le ciclabili?
1: Perché è indispensabile cambiare la cultura, una cultura troppo concentrata sull'automobile, soprattutto su questo territorio dove c'è un'altissima densità per chilometro quadrato appunto di automobili. E quindi devo dire che c'è un altro fattore che, a mio modo di vedere, facilita questo progetto, ovvero la diffusione delle biciclette elettriche, che permettono anche di superare dei dislivelli come quelli delle colline che caratterizzano il nostro territorio, almeno per ciò che concerne la zona di Varese, la zona a nord della città capoluogo, e quindi tutti insieme dobbiamo lavorare per cambiare le abitudini. Credo che questo sia l'obiettivo vero.
0: E allora sentiamolo ancora, Passera.
2: 458 non è un numero gettato per aria, ma è il numero dei chilometri che oggi rappresentano le 10 dorsali che dovrebbero comporre il passaggio da nord a sud della provincia. 10 dorsali, possiamo intendere come 10 autostrade, 10 arterie, insomma le 10 percorsi principali che dovrebbero permettere di raggiungere le varie zone della nostra provincia. E queste arterie assommano appunto 458 chilometri, e di questi circa il 46%, cioè 209 chilometri, sono già stati realizzati. Cioè, se noi oggi giriamo per la nostra provincia, vediamo che 209 chilometri esistono già. Poi c'è un 8% che è solo progettato o in fase di avanzata progettazione, che sono 37 chilometri, e ne restano ancora un 46% circa, sono oltre 200 chilometri ancora pianificato, cioè che va ancora finanziato e va progettato.
0: Allora vedremo, perché ovviamente poi dipende anche da come si fanno le ciclabili. Lì sono da costruire ex novo, ci sono dei tracciati?
3: No, ci sono delle linee guida, ci sono anche già dei tracciati. Adesso l'amministrazione provinciale ha annunciato che cercherà di drenare al massimo i fondi europei o anche i fondi a disposizione a livello regionale, come tu hai già sottolineato, per rendere concreto quello che al momento è soltanto un sogno, un'idea che però deve trovare anche il supporto da parte di noi cittadini, no, perché se no continueremo ad affollare.
0: Rimarranno deserte le ciclabili. Antonio, grazie per essere stato con noi.
3: Grazie a te, Federica.
0: E noi adesso andiamo in Umbria. La voce, Daniele Morini è collegato con noi. Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a te, Federica. Ciao, ben trovata.
0: Allora, oggi parliamo di economia, o comunque di motori economici, perché a Bassia Umbra è stato inaugurato il nuovo padiglione di Umbria Fiere. Che cosa significa questo, Daniele?
4: Esatto, Federica, lo dicevi tu, non si tratta solo dell'apertura di un nuovo edificio, ma è un passo concreto di un progetto di rilancio che appunto hanno messo in campo qui in Umbria, che vuole restituire centralità a quello che è il polo principale, direi quasi l'unico fieristico della regione. Quindi per capire un po' quella che è la portata di questa operazione basta dare qualche numero. Il nuovo padiglione dispone di oltre 6.000 metri quadrati, quasi tutti dedicati all'esposizione, può ospitare quasi 200 stand in più e una sala conferenze con oltre 3.500 posti. Ecco, dicevo, il motore dell'economia della regione, questo è il polo fieristico di Bastia, ed è appunto un passo di una serie di interventi che le varie organizzazioni, sia pubbliche che private, che stanno intorno alla governance del polo fieristico stanno mettendo in campo. Le fiere oggi, sappiamo, non sono solo esposizioni di prodotti, sì, ma sono appunto un punto di incontro, no? Se vogliamo, sì, tra le imprese, il territorio, ma anche l'innovazione, i mercati. Insomma,
0: sì, per hanno tutto perso l'antico scopo, adesso, come dici tu, ne hanno altri.
4: Esatto, peraltro questa operazione tira in ballo anche l'ITS Academy, no? Quindi anche la formazione, perché proprio in questa inaugurazione dei giorni scorsi si è parlato proprio di formazione tecnica, innovazione e occupazione, proprio insieme con l'ITS Umbria Academy, che ogni anno forma giovani destinati proprio a lavorare nelle imprese del territorio.
0: E allora sentiamo Antonio Forini, che è presidente di Umbria Fiere.
5: Questo percorso si sposa benissimo con il percorso di crescita di Umbria Fiere, che appunto è iniziato 6 mesi fa con l'evento Shift, e oggi diciamo tagliamo un primo traguardo, visibile perché immobiliare, perché il nuovo padiglione è presente e diciamo, anche se in una fase non completa, comunque sia è qui e sarà presente in futuro per gli eventi di Umbria Fiere, ma soprattutto serve ad avvalorare questo evento, il percorso che Umbria Fiere sta facendo, lo sta facendo con il suo CDA, con diciamo tutto il suo staff, e soprattutto con le collaborazioni che in maniera proficua stanno portando un'accelerazione della crescita di Umbria Fiere, e che in questa prima fase, diciamo, andiamo a celebrare.
0: Ecco, abbiamo detto, cambiano gli obiettivi della fiera cosiddetta, in questo caso quella dell'Umbria, e però insomma gestirla e farla funzionare sempre è impegnativo, Daniele.
4: È molto impegnativo, anche perché stiamo parlando di Umbria, appunto, una regione piccola tutto sommato. Lui, il presidente di Umbria Fiere, Antonio Forini, ha tirato in ballo una parola, shift, no? Cambiamento significa in inglese, e questo titolo non è stato scelto a caso, proprio perché il messaggio è chiaro, insomma, e per questo è stata coinvolta anche il mondo della formazione, la formazione più vicina ai giovani e alle aziende, per farli incontrare, no? ITS Umbria Academy, dicevamo, perché le infrastrutture moderne e il capitale umano devono crescere insieme. Questa è tutta la logica che ispira questa innovazione che tocca Umbria Fiere. È inutile avere un polo fieristico magari anche al di sopra delle possibilità della nostra regione se poi non c'è un tessuto umano in grado di far andare le aziende e di conseguenza anche il polo fieristico.
0: Non c'è dubbio. Adesso vediamo poi le varie fiere. Ospitano più che altro grossi eventi, non sono appunto più legate, no, al prodotto come lo intendevamo una volta, sono legate all'evento, perché di solito poi sono degli spazi molto grandi, molto ampi. Tu hai sentito anche il sindaco di Bastia Umbra, Enrico Pecci, sentiamolo.
6: Questo è un luogo, come oggi vedete, dove anche istituti scolastici trovano l'inizio e la fine del compimento di un percorso, dove ci sono imprenditori, imprese che trovano un momento di confronto. È un percorso che tiene dentro il restyling del centro fieristico, su cui sta lavorando l'amministrazione comunale con un tavolo tecnico insieme a Umbria Fiere, e spero che nei prossimi anni potremo vedere al più presto un nuovo volto della struttura di Umbria Fiere. È un percorso che tiene insieme anche questi nuovi interventi, investimenti strutturali che sono in fase di conclusione, che daranno modo di avere nuovi spazi da utilizzare per il centro fieristico, nuovi spazi da utilizzare per strutture adibite anche a funzionalità energetico sostenibili, quali campi, pannelli fotovoltaici, e traguardiamo con tutto l'interesse possibile la realizzazione di una CER comunale che ci permetta di mettere insieme gli spazi di proprietà del comune, gli spazi dati in gestione a Umbria Fiere e anche le realizzazioni fatte dai privati.
0: Beh, quindi un programma ambizioso, Daniele.
4: Sì, esatto. Il sindaco parlava in queste ultime parole proprio della CER, quindi della comunità energetica rinnovabile, sì. Proprio perché la sostenibilità è un'altra delle parole chiave di questa operazione. Sappiamo gli spazi ampi che hanno tutti i poli fieristici sopra, sì, il tetto soprattutto,
0: sì, è vero.
4: E quindi perché non sfruttarle al meglio, insomma, per generare energia pulita e rinnovabile. Questo appunto è un altro dei filoni, delle colonne portanti di questo progetto, peraltro in un comune, Bastia Umbra, che ha investito molto nelle aree industriali e artigianali, insomma, no? Tra Perugia e Assisi c'è questo comune che è piccolo, no? Come, sì, territorio, come realtà, ma è grande come insediamento produttivo, artigianale e industriale.
0: Ah, perché è concentrato tutto lì rispetto a Assisi?
4: Esatto, nei decenni ha fatto politiche, come dire, di adatte proprio e favorevoli all'insediamento produttivo di aziende piccole, medie, sì, e grandi, sì, e quindi, sì, si trova con un bel tessuto, ed è lì che quasi per, come dire, così spinta naturale si è insediato poi nei decenni il polo fieristico regionale, anche perché ha una posizione strategica e baricentrica per tutta la regione, tutto sommato.
0: Bastia Umbra, mi sa che ci sono state, che ci sono le monache di clausura.
4: Assolutamente, ci sono le benedettine di clausura, che sono molto social,
0: ma fanno lavori, diciamo, importanti, e poi sono di clausura, ma non la clausura clarissiana. Per cui, esatto, noi siamo andati, esatto, lì da loro ospiti. E
4: da madre Noemi Scarpa, da madre Noemi Scarpa, di Serie A di basket, no? Che poi si è ritirata in convento.
0: Ma veramente un portento, veramente.
4: Una
0: un'energia
4: più alte che si possano
0: più
4: vedere
0: alte
4: in assoluto.
0: E anche energica, ti trasmette
4: gamba.
0: Molto, molto. Allora, Daniele, grazie per essere stato con noi.
4: Grazie a te, ciao Federica.
0: E noi adesso andiamo ad Alessandria, Radio PNR. Luca Sturla è collegato con noi. Buon pomeriggio.
7: Ciao Federica.
0: Allora, qui siamo passati dalle bici, poi siamo andati al polo fieristico, adesso parliamo di motoraduno. Luca.
7: Esatto, perché venerdì si apre l'81esima edizione del motoraduno internazionale Madonnina dei Centauri, uno degli appuntamenti più storici per i motoraduni per quanto riguarda l'Europa.
0: E di cosa si tratta? Perché noi non lo conosciamo, Luca, ce lo devi dire tu.
7: Allora, migliaia di centauri che arrivano da ogni parte d'Europa,
0: sì,
7: invadono pacificamente la provincia, specialmente Alessandria e il vicino comune di Castellazzo Bormida, dove c'è il santuario della Madonna della Creta, che è la patrona mondiale dei centauri.
0: Allora, qua si comincia a capire, c'è un motivo perché la Madonna della Creta è la patrona?
7: È la Chiesa Cattolica l'ha nominata patrona mondiale dei centauri e la tradizione vuole che aveva salvato un motociclista che gli era, durante un brutto incidente gli era apparsa la Madonna dei Centauri, la Madonna della Creta, e da quel momento è diventata la Madonna dei Centauri perché la Chiesa l'ha nominata.
0: Beh, c'è un motivo però, c'è il motivo del miracolo al motociclista e è una gara, no? È un raduno.
7: No, non è una gara, è un bellissimo raduno in forma statica, o meglio, sono fermi nel cortile del santuario e al termine della celebrazione, dopo che il vescovo di Alessandria ha benedetto tutte le moto presenti, partono in corteo per raggiungere il capoluogo con una sfilata abbastanza folcloristica.
0: Quindi insomma è proprio la giornata della devozione, si può dire così?
7: Esatto, è proprio il loro pellegrinaggio annuale che fanno i centauri di tutta Europa. La cosa bella è che tutto ciò ha creato dei numeri importanti su quello che è il turismo, tant'è vero che man mano il raduno si è ingrandito sempre di più per arrivare a adesso avere 3 giorni di fila,
0: sì,
7: e con gli alberghi pieni sempre, ma soprattutto giri organizzati dal motoclub Madonnina dei Centauri su tutto il territorio UNESCO della provincia di Alessandria.
0: Beh, quindi insomma un bel movimento, 81esima edizione, quindi è iniziata a metà del secolo scorso.
7: Sì, appunto è uno tra i più longevi in Europa, se non il più longevo. È stato detto ancora pochi giorni fa in conferenza stampa.
0: E in media quanti motociclisti arrivano?
7: Allora, i numeri di quest'anno non li sappiamo ancora, ti posso dire i numeri dello scorso anno,
0: sì,
7: perché era un'edizione abbastanza da record e
0: quanti
7: erano più di 1600 iscritti. Quindi 1600 moto.
0: 1600 moto, e adesso immaginiamo che poi questa sia una tradizione che si tramanderà dai padri o dalle madri, perché insomma adesso non facciamo discriminazioni su chi porta le moto, ai figli e alle figlie, se qualcuno prenderà il testimone dai genitori.
7: Ti posso garantire che il testimone viene passato, perché vedi le varie generazioni passare ormai dai nonni ai nipoti.
0: Quindi passa si trasmette la passione delle moto.
7: Si trasmette, ma si trasmette anche fortunatamente la devozione verso appunto la Madonna dei Centauri.
0: Ma questo perché i motociclisti si legano, se ci pensi, come gruppi, si legano rispetto ad altri. Quelli dell'Harley Davidson, quelli perché vanno al santuario, hanno sempre i vespisti, sono molto socievoli, non so, socializzanti, ecco, socializzano.
7: Sì, ma in un mondo che appunto diciamo sempre che la fede va a scemare, la religione viene messa in secondo piano, vedere iniziative del genere andare avanti per 81 anni lascia ben sperare.
0: Benissimo, Luca, grazie per essere stato con noi.
7: Grazie a te.
0: Ci fermiamo qui, regia Stefano Sciurpi, Il Territorio Parla torna domani.

0: The Lounge Summer Edition. Una selezione di musica smooth jazz, lounge, dai migliori compositori internazionali.
1: Ogni sabato e domenica alle 21 solo su Blu 2000.
0: The Lounge Summer Edition.
2: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome, Cinematografo. La media company di chi ama il cinema, per chi ama il cinema. Smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più vai su cinematografo.it.
3: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su LUMSA.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
4: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora prepara!
5: Io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!

0: ha tra l'altro dichiarato: non perdo la speranza sulla possibilità di un negoziato in Iran. Credo che finora l'opzione militare non abbia portato dei risultati concreti e penso che si debba invece insistere sulla capacità e la possibilità di un negoziato. L'Italia ovviamente sarà impegnata in questo senso. Venezuela, due settimane dal devastante doppio sisma che ha squassato intere regioni del paese, si continuano a cercare eventuali superstiti. Intanto la Caritas venezuelana informa di aver ricevuto circa 14.700 tonnellate di aiuti umanitari, oltre il 60% delle quali è già stato distribuito alla popolazione.
1: Le macerie continuano a restituire vittime in Venezuela. Il bilancio ufficiale del doppio sisma del 24 giugno è salito a 3.685 morti. Nei dati diffusi dalle autorità anche il numero dei feriti, che si mantiene a 16.740. Non c'è invece un'indicazione chiara sui dispersi. Familiari delle vittime chiedono di posticipare la demolizione degli edifici a rischio crollo fino a quando non verranno recuperati i corpi dei loro cari. Un appello che arriva mentre si lavora a identificare gli stabili da abbattere in diverse aree dei 7 stati colpiti dal devastante terremoto. Nel bilancio ufficiale anche il numero delle persone tratte in salvo, 6.462, quasi 18.000 invece venezuelani rimasti senza casa. Elena Seno, linea allo studio.
0: Germania, un ragazzo di 16 anni, la persona fermata dalle forze dell'ordine dopo l'attacco armato avvenuto oggi in una scuola superiore della Baviera a Schongau, lo riferisce la polizia locale. Secondo la stessa fonte, due ragazze sarebbero rimaste gravemente ferite nella sparatoria. Non è ancora chiaro il bilancio complessivo del grave episodio e ancora non si sa con quale arma abbia agito l'adolescente e se quest'ultimo appartenga all'istituto Welfen nel quale ha messo in atto il suo attacco armato. Sarà pronunciata intorno alle 19 di oggi nella corte d'assise del Tribunale di Latina la sentenza di primo grado per la morte di Satnam Singh, il bracciante indiano che nell'estate del 2024 perse un braccio in un incidente sul lavoro nelle campagne pontine, spirando nei giorni successivi dopo che il suo datore di lavoro Antonello Lovato lo portò davanti a casa con un furgone col braccio amputato poggiato in una cassetta della frutta invece che chiamare i soccorsi. L'accusa per Lovato è quella di omicidio volontario con dolo eventuale. La pubblica accusa ha chiesto per lui una condanna a 22 anni di reclusione. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Sta per tornare l'evento più atteso dell'estate. Dal 12 al 19 luglio arriva Rimini Cartoon Club, il festival internazionale del cinema d'animazione, fumetto e games. Nel centro storico ti aspettano i film animati, le mostre dedicate a Spider-Man, a Giorgio Capazzano e molto molto altro. E dal 16 al 19 luglio in piazzale Fellini torna Rimini Comics e la mostra mercato del fumetto con tanti autori, games, spettacoli e contest cosplay e K-pop. Seguici su www.cartoonclub.it.
3: Aspas, Discover Romagna by Bus, un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla Riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspas.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere.
4: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
5: Anna, la vera Betty, ti aspetta al centro commerciale Le Befane. Sabato 11 luglio alle ore 14. Vivi un evento imperdibile. Il firmacopie esclusivo con Anna. Vuoi incontrarla? È semplice. Scarica il coupon della tua Befan Card, acquista il CD presso lo store Mondadori delle Befane e ricorda di conservare lo scontrino per salire sul palco. Non perdere questa occasione unica. Anna ti aspetta alle Befane l'11 luglio alle ore 14.

0: Viva l'Italia! Solo musica italiana!
1: E ciao!

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
2: Il 10 e 11 luglio a Rimini è Passaggi di Vino, la più attesa kermesse riminese dedicata interamente alle migliori etichette del territorio. Un sogno di mezza estate per due serate indimenticabili nella straordinaria cornice della piazza sull'acqua di Ponte Tiberio. Tra buon cibo, buon vino, buona musica, tanti amici e tutte le cantine della strada dei vini e dei sapori dei Colli di Rimini. Passaggi di Vino, 10 e 11 luglio, piazza sull'acqua a Rimini. Stappa quest'estate!
3: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite per vivere l'Italian Global Series.
4: Viva l'Italia!
5: Radio Icaro.
4: Solo musica italiana.
6: Le ragazze ci sorridono.

0: L'anno scorso oltre 10 milioni di persone hanno trasformato il loro sogno in realtà.
1: Radio Icaro Rubicone.
0: Una scoperta continua.

0: Întâlnă-cătare.
1: Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il cielo fa, ma una birra fa gola di più in questo giorno appiccicoso di caucciù. Sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita, e i francesi ci rispettano, che le balle ancora gli girano.

È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì, sono scontrose, o forse ha voglia di far la pipì. E tramonta questo giorno in arancione, si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restare qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai. E vai che sto qui, aspetto Bartoli, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano.

che silenzio che c'è stasera. Sotto un cielo d'argento, tra la ferrovia e la nuova moschea, da una macchina arriva della musica elettronica del Nord Africa.

0: Sono le 19 e 3 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
1: Buonasera, bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. La cronaca: c'è anche la provincia di Rimini al centro della vasta operazione contro la pedopornografia online coordinata dalla Polizia Postale di Catania. Un'inchiesta nazionale che ha portato alla luce una rete di scambio di video su Telegram ritraenti minori e che vede indagati due giovani del territorio. Il servizio è di Lamberto Abbati.
2: 30 indagati in tutta Italia, due dei quali risiedono proprio nel riminese. Si tratta di un operaio di 20 anni che vive a Sant'Arcangelo e di un impiegato di 26 anni che risiede a Rimini. Entrambi, finora incensurati, hanno ricevuto la visita degli agenti della postale per perquisizioni domiciliari che hanno portato al sequestro di uno smartphone, ora al vaglio degli inquirenti per analizzarne il contenuto. L'indagine, durata mese, condotta anche con agenti sotto copertura infiltrati nei canali social, ha svelato un mercato virtuale dell'orrore. Gli investigatori sono riusciti ad individuare gruppi attivi su Telegram dove venivano pubblicati video di pornografia minorile. Complessivamente sono state denunciate 30 persone in 17 diverse città italiane, con 7 arresti eseguiti tra Catania, Frosinone e Potenza. Gli indagati hanno un'età compresa tra i 19 e i 59 anni e sono tutti accusati di divulgazione e detenzione di materiale pedopornografico. Oltre 100 gli uomini della Polizia Postale impegnati nell'operazione che ha permesso di sequestrare decine di migliaia di file illegali.
1: Un nightclub recentemente aperto nella zona di Bellariva, a Rimini, negli stessi locali dove fino a qualche settimana fa c'era la discoteca Blow Up, è stato chiuso a seguito dei controlli della divisione di polizia amministrativa della questura di Rimini. Nella notte del 28 giugno il personale ha verificato che la struttura era aperta con clienti e giovani intrattenitrici, nonostante il SUAP del comune di Rimini avesse dichiarato irricevibile la domanda d'apertura presentata, diffidando il gestore dallo svolgimento dell'attività. Nel locale sono state anche riscontrate modifiche strutturali realizzate senza il preventivo vaglio della commissione comunale competente. Il nuovo gestore aveva dichiarato al comune di non aver apportato innovazioni strutturali. Per l'uomo è scattata la denuncia, ma anche una segnalazione all'ispettorato del lavoro per la presenza di 3 lavoratori senza regolare contratto di assunzione. C'è finalmente una data per l'apertura dell'atteso parcheggio interrato di Piazza Marvelli a Rimini. Gli oltre 300 posti auto saranno a disposizione di residenti e turisti da giovedì 16 luglio, lo annuncia il comune. Attualmente è in corso l'installazione delle sbarre automatizzate d'accesso e delle casse per il pagamento della sosta. Si tratta delle ultime operazioni prima di procedere alla fase di collaudo fissata all'inizio della prossima settimana. Dal prossimo anno partiranno poi i lavori per la nuova piazza sopraelevata e sarà completata l'area al piano terra dedicata alla sosta dei motocicli, che per l'estate in corso saranno invece dirottati al parcheggio temporaneo della vicina via Cirene. E in arrivo la terza ondata di calore dell'estate 2026, lo rileva ARPAE Emilia Romagna. Una nuova espansione dell'anticiclone subtropicale verso il Mediterraneo ha determinato dal 7 luglio una risalita delle temperature sopra la media del periodo di circa 3 gradi e dopo un lieve calo

0: Nel fine settimana, dalla prossima ci sarà un'ulteriore risalita con un picco attorno alla metà del mese. Intanto, il mese di giugno si è chiuso con una temperatura di 3,26 gradi superiore alle medie, il secondo giugno più caldo dopo il 2003. Niente aumento del 3,85% della Tari per il 2026 nel comune di Rimini. L'amministrazione annuncia infatti di poter mettere in pratica questa sterilizzazione grazie agli importanti risultati in termini di recupero evasione conseguiti negli ultimi anni. Con l'avanzo vincolato sarà annullata l'ipotesi di aumento prevista dal piano economico finanziario validato da Atersir nei giorni scorsi. È stata inaugurata questa mattina in Viale Arona, a Riccione, nel quartiere Spontricciolo, la nuova Casa dell'Autonomia, uno spazio progettato per ospitare percorsi di autonomia abitativa e lavorativa per persone con disabilità. Sentiamo il servizio di Simona Mulazzani con le interviste alla sindaca Daniela Angelini e alle assessori Imola e Zoffoli.
1: Era un immobile pubblico da tempo in disuso nel quartiere Spontricciolo di Riccione. Ora, grazie ad un investimento di quasi 550.000 euro, 350.000 da fondi PNRR, il resto finanziato con risorse comunali, è diventato un luogo pensato per la vita autonoma di giovani adulti disabili. Accompagnati da educatori professionali, i ragazzi frequentano già gli appartamenti un pomeriggio a settimana oppure il sabato e la domenica, sperimentando così gradualmente la bellezza e la responsabilità di una vita fuori dal contesto familiare. I due appartamenti sono dotati di domotiche pienamente accessibili a tutti.
2: Oggi inauguriamo la nuova Casa dell'Autonomia in Viale Arona, nel quartiere di Spontricciolo. La Casa dell'Autonomia unisce l'indipendenza delle mura domestiche alla realizzazione nel mondo del lavoro, per far capire chiaramente come l'emancipazione sia un percorso concreto. Sperimentano il pernottamento fuori casa e costruiscono giorno dopo giorno la propria libertà, frequentando corsi di informatica e tirocini formativi, che per alcuni si sono già trasformati in un regolare contratto di lavoro e nella piena autosufficienza economica.
3: Per l'immobile di Via Arona, che vedete alle mie spalle e che inauguriamo oggi, siamo partiti da zero, ma il vero successo è il risultato. Abbiamo preso un patrimonio pubblico quasi dismesso e lo abbiamo trasformato in un'opportunità concreta di vita.
4: Quando noi parliamo di inclusione, parliamo di una vicinanza reale, tangibile e quotidiana. Il nostro obiettivo è offrire delle risposte concrete sul territorio, accompagnare soprattutto i genitori per garantire un futuro sereno e protetto ai loro figli. Attraverso questi allenamenti di vita stiamo costruendo un'opportunità reale di emancipazione, perché la vera libertà è poter scegliere la propria strada.
0: Questa è l'ultima notizia, vi ricordo i nostri telegiornali su Icaro TV alle 19.15 e 20.15 e il nostro sito di informazione newsrimini.it. Buon proseguimento d'ascolto.
5: Radio Icaro, l'informazione continua. Radio Icaro, novità!

Radio Icaro Rubicone.

0: Thank you.
1: Sì, ha visto giusto. Ogni tanto è bello scoprire che c'è
2: Radio Italo Rubicone
1: che fa bene e aiuta a star meglio. Con amore.
3: Real Wild One. Wild One. Wild One.

0: Follow me.
1: Quando il freddo, lo stress e il contatto con gli altri a scuola o in ufficio aggrediscono il tuo organismo, difenditi con
2: Radio Italo Rubicone.

Ciao, sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.

0: Radio Icaro, novità!
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Senti, amico, ormai stiamo in macchina da 3 ore. Ma dove cavolo è questo posto?
1: Ve l'ho detto che ci voleva un po' di tempo per arrivarci.
2: Come si chiama il locale?
1: Si chiama...
3: Country Bunker Medicine Show.
1: Ci siamo. Ora eseguiremo un nostro grande successo. Ci auguriamo che vi piaccia.

0: scusi, ha visto due tizi con vestiti neri, cappelli neri, uno aveva una cartella nera.
1: Sì, sono andati di là. No, non ci prenderanno, siamo in missione per conto di Dio.
2: Loro sono della polizia?
1: No, signor, musicisti. 126 miglia per Chicago. Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è buio e portiamo tutte e due gli occhiali da sole.
3: Vai.
4: Jack, il cartello dice solo per stasera i Good Old Boys.
1: Dovrebbe dire solo per stasera i Blues Brothers. Ci deve essere un errore.
5: Howdy all, Lele Guerra here. Questo è il Country Bunker Medicine Show, trasmissione quotidiana in onda sulle frequenze di Radio Icaro in Blu, 18:20, mezzanotte e 20, in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. Preston Benfield Band in apertura con Won't Be Sober. Adam Fisher è un protagonista della nuova scena Outlaw Country e si è conquistato un posto tra i suoi eroi musicali. È cresciuto a Jacksonville in North Carolina da genitori che erano dei cantanti gospel. All'ultimo anno di liceo, mentre gli altri ragazzi frequentavano studi legali e studi medici, lui frequentava i palchi dei locali honky tonk. Dopo aver pubblicato il suo primo CD all'età di 21 anni, è passato dai bar di provincia della North Carolina alle luci della ribalta di Music City. Nelle classifiche dove i nuovi artisti hanno a disposizione un solo colpo, un solo singolo, per vedere se riescono ad emergere, Adam sta cercando di dimostrare perché un 24enne dovrebbe cantare di outlaw e honky tonk andando totalmente controcorrente rispetto alla nuova tendenza. Questo per cercare di affermarsi tra il pubblico amante del traditional country, come credo tutti noi che ascoltiamo il Country Bunker. Adam Fisher, Loser Like Me.
6: There ain't no love for me in this dirty old town. They've turned their backs a long time ago. But I dug in my heels and I stood

Loser Like Me per Adam Fisher. Brett Graham è emigrato verso sud da Stroud in Oklahoma, stabilendosi a Canyon Lake in Texas, dove ha iniziato a girare con la chitarra in mano. I concerti a pagamento erano rari, ma ha resistito e ha iniziato lentamente a costruirsi una sua grande base di fan. Vendeva copie di una cassetta fatta in casa che aveva registrato nel 1997 e nel frattempo aveva iniziato a scrivere canzoni per il suo futuro album. Dopo il successo di quella audiocassetta, decise che era arrivata l'ora di registrare un CD. I suoi 4 CD sono intitolati come gli anni 1998, 99, 2000 e 2001. Brett è da molti anni il presentatore fisso nella Green Hall in Texas per i brunch gospel mensili. Condivide il palco con i Silvertones, un gruppo gospel afro-american di Austin, e con il leggendario Buckner Fanning, pastor of Trinity Baptist Church, che proclama la parola di Dio nella più antica sala da ballo del Texas. Brett Graham, Hummingbird.

Hummingbird, Brett Graham. G.T. Watts è cresciuto in Tennessee cacciando, pescando e cantando musica country. Dopo aver lavorato nel mobilificio di famiglia e aver gestito per molti anni la sua attività di disboscamento, ha deciso di portare la sua musica a De Leon in Texas, dove lui e sua moglie allora vivono in una fattoria di famiglia insieme al loro figlio. G.T. Watts, Something Country.

Something Country, G.T. Watts. The Dixons si sono formati nel 2005 a Brooklyn, New York City, e sono portatori sani del classico Bakersfield Sound, costruito sul suono di Telecaster e Steel Guitar. Il loro disco di debutto del 2008 contiene 8 brani originali e 3 cover di classici. Tutti i brani hanno un'atmosfera old time e sono praticamente irriconoscibili dalle cover. The Dixons, Talk of the Town.

Corey Dean Budweiser. Quando mi sono seduto in un locale di Nashville e ho ordinato delle birre, ho passato la serata a sentire la musica al bancone, alla fine la bartender mi ha guardato e mi ha detto: Budweiser è stata l'unica parola in inglese corretta che tu hai pronunciato durante tutta la serata. Questo era l'Alcoholic Corner che quotidianamente dedichiamo ad uno dei temi classici presenti nelle canzoni dei due generi, quello country e quello western. Gli Astin Brothers sono stati una collaborazione tra due artisti, Chris Gaffney, che oltre ad aver pubblicato alcuni album con la sua band, i Cold Hard Facts, è stato in tour con Dave Alvin, e Dave Gonzalez, chitarrista, cantante e compositore dei Paladins. Chris e Dave erano amici di lunga data, ma si sono esibiti per la prima volta insieme nel 2002 ad una festa di compleanno di un amico comune. Dave è rimasto così colpito dalla voce di Chris ed era da tanto tempo che stava cercando qualcuno per cantare canzoni country, ma non riusciva a trovarlo. Propose quindi a Chris una collaborazione ufficiale, hanno adottato il nome di Astin Brothers e stabilita la loro base operativa a Tucson in Arizona, hanno incominciato a produrre la loro musica. Gonzalez era appassionato d'auto d'epoca e ha stretto amicizia con un altro grande appassionato di motori, un leggendario produttore e compositore di nome Dan Penn, figura chiave dell'etichetta della Muscle Shoals. Lo convinse a produrre l'album di debutto omonimo degli Astin Brothers del 2005, da quel disco South of Lonesome.

Death of Lonesome, The Hacienda Brothers. Brooks Werner è nato a Danburg in Indiana ed è cresciuto con la musica country che risuonava dagli altoparlanti del pick-up Ford del 94 di suo padre. Da allora ha sempre suonato le sonorità ormai diventate immortali della musica country degli anni 90. A 12 anni ha preso in mano la chitarra per la prima volta e ha iniziato a suonare i classici che hanno plasmato il suo amore per la musica. Insieme all'amico di sempre Drake Mitchell hanno formato una band e hanno iniziato ad esibirsi prima in piccoli locali fino ad arrivare in grandi palchi, portando sempre e comunque cuore, autenticità e lo spirito blue collar ad ogni loro esibizione. Nel 2025 ha pubblicato il suo singolo di debutto Good Thing Gone Bad, Brooks Werner.

Nothing Gone Bad, l'esordio discografico di Brooks Werner. Per molti basta indossare un cappello Stetson e far finta di essere un cantante country. Chris Wall invece è un vero cantante country che conosce bene l'honky tonk, i classici della musica country, insomma le basi fondamentali. È nato a Newport Beach in California ed è figlio di un cantante che ha collaborato in passato con Sons of Pioneers. Ha trascorso del tempo nel ranch dello zio ed ha imparato ad amare la campagna più delle spiagge. Si è trasferito nel Montana, dove ha iniziato a scrivere canzoni country. Nel 1987 ha conosciuto Guy Clark, il quale, dopo uno scambio di canzoni, lo ha raccomandato a Jerry Jeff Walker, che rimase colpito dopo averlo ascoltato in concerto a Jackson Hole in Wyoming e lo ha invitato ad Austin per registrare con lui. Ha pubblicato il suo album di debutto a metà del 1989 e Ryko Disc lo ha ingaggiato come opening act per i concerti di Jerry Jeff Walker. Chris Wall Turns to Tears.

14 Years, Chris Wall, dal suo Tainted Angel nel 1987, quando è uscito questo album, ed è attualissimo dal punto di vista musicale. I due generi non tradiscono mai e non invecchiano mai. Siamo alla termine dell'episodio di quest'oggi del Country Bunker Medicine Show. Se volete mi trovate su Radio Icarin Blu tutti i giorni alle 18:20 a mezzanotte e 20, così come in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. That's all folks, dall'Ele Guerra è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro una buona serata. Montana Rose, Don't Give Up on Me.